0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento. Radio Freccia. Walk Time.
2: Le 6 e un minutino sfrecciati. Giro di boa ufficialmente fatto, yeah. Lunedì mattina 3 di agosto, Lau, Juliet, quel che rimane di Juliet più che altro, lo sentite da questa soave vocina che vi sta dando il buongiorno, neanche fosse la mamma con l'aspirapolvere, ma se queste sono le premesse, tireremo avanti fino alle 10, oggi metto il punto di domanda.
3: No, non lo so, mia figlia questa notte ha fatto bagordi, come dice lei.
2: Capito.
3: Dove, dove sei andata? Che ora sei tornata a casa?
4: Andati a sbocciare.
5: Ti fascino.
2: No, in realtà tornati molto presto, mezzanotte e 20, perché se uno dice vado in discoteca e torno alle mezzanotte e 20, ti stringono la mano.
3: Sì, sì, per i nostri orari con cui ci svegliamo la mattina, mezzanotte e 20 mi sembra un orario tutto sommato dignitoso. Partiamo così, va?

0: 6:07 minuti, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Il presidente americano Donald Trump, parlando sull'Air Force One di ritorno alla Casa Bianca dopo aver speso gran parte del weekend nel New Jersey al suo campo da golf, ha detto: sono in corso discussioni con Teheran nell'ambito di un negoziato. Si comincia domani pomeriggio, ha aggiunto.
0: L'Italia porterà al tavolo del Consiglio europeo di domani la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari, come quello aperto in Albania, da localizzare quasi tutti in Africa. Una proposta che sarà supportata da Danimarca e Paesi Bassi, anche se resta il nodo dei fondi europei.
1: Andiamo alla cronaca. Il bus che c'entra il camper e 3 auto che non riescono ad evitare i 2 mezzi. Una tragica carambola che ha causato la morte di 6 persone sulla superstrada Terni-Rieti, in località Colli sul Velino, al confine tra il Lazio e l'Umbria. Tra le vittime, turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore e le persone a bordo del camper. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento. I feriti sono 34.
0: Un uomo di 43 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio per aver travolto e ucciso con l'auto quello che ha creduto essere un rivale in amore. È accaduto a Somma Lombardo, in provincia di Varese. La vittima è un uomo di 36 anni, si era fermato per dare indicazioni stradali alla donna.
1: Oggi i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì all'età di 96 anni. Ieri alla Camera Ardente, allestita nella sede di Exodus al Parco Lambro, tante le persone che hanno reso omaggio al sacerdote.
0: Lo sport, il nuoto agli europei in corso a Parigi. Ieri è arrivato il doppio oro in una sola sera di Chiara Pellacani nei tuffi. Da sola ha vinto la medaglia al trampolino, in coppia con Matteo Santoro, quello nel sincro misto dai 3 metri. Per l'Italia anche l'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto tecnico di nuoto artistico. Per il momento, per quanto riguarda le news, è tutto. Ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ci attende un lunedì caratterizzato da tanto sole su buona parte della penisola a causa della presenza dell'anticiclone africano. Attenzione però che quest'oggi potremo avere qualche temporale di calore in più, in particolare su Alpi e Prealpi e lungo l'Appennino. Caldo sempre molto intenso ed afoso, con punte di oltre 38-39 gradi sulle aree interne. Ma per tutti i dettagli e aggiornamenti scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Take on the World, You, Me at Six, per iniziare la nostra mattina su Radio Freccia. Lau, Juliet, tutti voi al 366-663-4466, magari qualcuno anche già collegato in radiovisione, 258 del digitale terrestre, perché dobbiamo ricordarlo, anche in diretta dal TH Resort, anche da Praia Mare, la radiovisione ce l'abbiamo, per complicarci la vita la mattina.
1: Sì, infatti, perché se non bastasse, come se non bastasse, noi ovviamente dobbiamo far vedere che abbiamo fatto nottata, che abbiamo fatto serata, come non siamo professionali.

0: eccezionali al mattino, guarda, che andiamo a dormire, se ci va bene, a mezzanotte e 20, come qualcuno qui accanto a me. E poi dopo la mattina... così, la mia voce è questa.
1: Capito?
0: Ma anche gli occhi, infatti, qua
1: mamma mia. A tu con gli occhi, io l'occhialetto da sole tattico.
0: Io ho l'occhialetto tattico, che cosa pensi? Che cosa va? Anche per sempre recare quell'alone di mistero di cui ieri, di cui parlavamo ieri, anche per questa luce che ci sta accecando la mattina, che tu dici vorresti svegliarti con la luce del sole, la cosa meravigliosa di svegliarsi all'alba, vedere l'alba invece, che non possiamo vedere perché insomma il mare sta di qua, vediamo giusto il tramonto, meraviglioso, tramonto bellissimo, tra i più belli veramente devo dire che io abbia mai visto.
1: Sì, perché poi sai, ci dicono, ecco, voi siete subito pronte a lamentarvi, what the fuck, ce l'abbiamo come rubrica per un qualche cosa.
0: Sì.
1: Ma soprattutto dobbiamo dire una cosa.
0: Dilla.
1: Io non ho visto un tramonto brutto da quando sono qua.
0: Vero.
1: Tutti bellissimi, tutte le sere.
0: Vero,
1: meravigliosi.
0: Ragazzi.
1: Sì. Ragazzi, l'Italia ha di quelle cose da offrire che veramente basta trovarsi nel posto giusto, ma con un niente e già quello ti svolta la serata. Poi, se le cose dovessero andare male per davvero, tra pochissimo c'è il what the fuck, noi siamo contenti di ricevere anche quelli, i vostri sfoghi. Fatelo perché vi liberate, anche perché poi la giornata la si affronta con un po' più di leggerezza, mettete
0: sì.
1: in circolo un po' di zucchero, un po' di adrenalina, si va di attualità, di informazione, di dediche richieste, di momento ricerchina. Mi sono affaticata solo a dire tutte le rubriche che abbiamo.
0: L'enigmistica anche abbiamo. L'estate, anche se è lunedì, anche se magari state andando a lavorare, fermatevi un momento poi dopo per giocare con noi. Intanto, what the fuck, subito dopo i Fiddlehead con Baby I'll Change.

0: do the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Radio Freccia.
3: Le 6:20 sfrecciati, buongiorno, giù dal letto, e se vi serve una motivazione per farlo con un po' di voglia in più.
4: What the fuck?
5: E quindi 366-6634-466 è il numero per tutti i vostri what the fuck, tipo?
3: Tipo il mio, nel senso che dici, vabbè, per spirito di comitiva, come si diceva una volta, vado in questa discoteca, ma what the fuck, o mi sono persa io il funzionamento delle discoteche, di solito come ai concerti, cioè tu hai la band che ti fa apertura,
5: sì,
3: e poi arrivano quelli fighi, quelli famosi, ma qui fanno al contrario, cioè quello che è il guest te lo fanno suonare fino a mezzanotte o quello che è, e poi fino alle 2 che è chiusura mettono un altro, ma diventano 2 ore di svuota pista, what the fuck.

0: I'll be there for you. Anche John Bon Jovi a dare il buongiorno alla nostra Juliet, ma anche a voi. E certo, era lì, non l'hai visto. Stava lì per te, proprio. I'll be there for you, proprio per te. Tu, così, così come, come mamma
1: babetta.
0: L'ha fatto, come mamma l'ha fatto. Ma insieme ai Bon Jovi ci sono anche tutti i vostri What the Fuck che partono. Buongiorno.
2: Buongiorno, stracciati. Marco da Bari. Il mio what the fuck è contro i vicini di casa che si fanno i cazzi loro.
0: Oh, amen. Evviva.
1: Amen. Amen. Io lo adoro. Mark da Berry, lui ha chiuso addirittura con amen. E poi sai che ci sono le vecchiette, quelle che da dietro la tendina guardano fuori e dicono: ma chi è questo? Ma ha cambiato macchina, ma ha cambiato pettinatura. Lei mi sembra leggermente ingrassata. Sì, ma chi sono questi che hanno a cena? Cioè il classico vicino ficcanaso.
0: Mamma mia, comunque ce ne sono. Sentiamo qua. Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Un what the fuck al mio capo, che io dovrei essere in ferie, invece devo andare anche oggi e mi sono dovuto alzare alle 4 perché dovevo portare suo cognato all'aeroporto di Malpensa a prendere il volo per Cuba, perché è cubano. Non è un messaggio razzista, è un messaggio di uno che ne ha piene.
0: Ma infatti non ti abbiamo dato del razzista. Lì per lì abbiamo pensato che invece quello lì doveva andare in vacanza, e quindi tu lì a rosicare il doppio, perché anziché stare in ferie dovevi anche portare quello all'aeroporto per andare a Cuba, invece devi tornare a casa. Vabbè.
1: Esatto. No, è ben chiaro il fatto che il problema non sia Cuba qui dentro, il problema è tutto il resto.
0: Mamma mia.
1: Poteva essere anche Canicattì o Bari, ma il problema rimane tutto il resto.
0: Sì.
1: Sprecciati, quanti messaggi ci arrivano? Abbiamo capito che effettivamente è lunedì, è un lunedì di agosto, forse ispira ancora più what the fuck che nel resto dell'anno. Allora continuate a sfogarvi, 366-663-4466, anche perché pure noi ne abbiamo di what the fuck.
0: Ecco,
1: il quadrupede peloso a casa.
0: Quello a casa, pure quello lì che sta qua. Ah no, poverino, lui questa mattina non ha fatto nulla, sono io che ho fatto danni, ma dopo vi racconto.

0: In mezzo a tutti i vostri what the fuck, adesso noi ci infiliamo anche alcuni dei nostri. Per esempio, si diceva ieri sera: selezione all'ingresso per entrare in questo locale, in questa discoteca. E butta fuori che inizia e dice: carta d'identità alla mano, documento alla mano, oppure non entrate, perché la popolazione, quattro dei nostri come età facevano otto degli altri. Guarda noi e ci dice: no, vabbè, voi no. What the fuck, ma ci stai dando dei vecchi solo guardandoci in faccia? Cioè, noi ce la siamo un attimo presa lì per lì, abbiamo detto: ma li portiamo così male?
1: Mamma mia, perché lì per lì ho pensato, dico, vabbè, hanno magari i miei colleghi la faccia da brave persone. Io non ero presente a questo simposio, a questo incontro, no. Però poi perché dici, il target era quello di 18 anni, quindi vabbè, insomma, vabbè.
0: Alessandra. Hai ragione, mamma mia. Buongiorno sfrecciati, il mio what the fuck va al caldo, al ciclo d'estate, alla pressione bassa. Nella prossima vita vorrei rinascere Raganella e solarizzarmi nel mio stagno. Alessandra da Carpi.
1: Che meraviglia, guarda. Sentiamo Manuel che dice, va. Buongiorno.
0: Buongiorno Manuel.
1: Buongiorno.
2: Giorno freccio d'Artagnan. Ieri siamo stati in piscina. E nemmeno è tempo di arrivare. Corri, andiamo a fare il bagno. Corri, andiamo a fare i scivoli. Corri, andiamo di qua. E la crema è rimasta dimenticata. E quindi oggi sembra una braciola. What the fuck?
1: Mamma mia, che brutto.
2: Ho gli occhi così rossi e gonfi che nemmeno Balboa, dopo aver combattuto con Drago.
1: Buona
2: giornata.
1: Senti, noi adesso ci ridiamo su, però porca miseria, quando ti arrostisci bene, ti abbrustolisci così come un maialino al forno proprio sotto il sole, guarda che è veramente terribile.
0: Però il paragone con la braciola, ti posso dire,
1: sì, ti ha fatto venire fame.
0: A parte quello, che io sono a stomaco vuoto dall'aperitivo di ieri sera.
1: Ecco.
0: No, vabbè, allora, il nonno di una nostra collega. Ma noi dobbiamo dichiararlo patrimonio dell'umanità. Però poi, sai, uno ha fatto l'aperitivo lungo, resta a stomaco vuoto e what the fuck, adesso mi mangio il microfono.

0: sia hummus noce dessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Freccia.
6: Le 6.38 in questo Rock Morning Summer Edition, continuiamo a lanciare anche i nostri what the fuck. Ero partita dicendo, guarda, ho fatto i danni questa mattina, allora io ho le mani di ricotta, comincio già così. Allora, praticamente mi ero portata il mio bel deodorante comunque con involucro in vetro. Che cosa è successo? Che mi è semplicemente caduto di mano. Solo che poi sulle maioliche del bagno è scoppiato, quindi potete immaginare che cosa ho creato questa mattina, in cui il cane si è svegliato. Quindi,
7: minimo.
6: Sì, minimo. Il marito, compagno si è svegliato, quindi ho creato il panico. Questo alle 5:30, io penso che pure quello di sotto si sia svegliato.
7: Hai sentito per caso un what the fuck?
6: Sì, era il mio. Sotto. Era il mio, era quello del piano di sotto, era quello del cane, tutti hanno lanciato what the fuck, tutti, pure Lenny Kravitz.

0: tanti what the fuck che arrivano al 366-663-4466. Prima dicevo un what the fuck al mio quadrupede,
1: eccolo,
0: lasciato a casa perché
1: mancava.
0: Giustamente io ho affidato il quadrupede ai nonni, mm-hmm, dicendogli guardatelo a vista, ma forse dovevo fare come fanno i genitori tra fratelli, cioè dire al quadrupede guarda tu i nonni a vista, perché loro sono usciti un giorno, l'unico giorno che stanno via un po' di più. Mandano ovviamente il parentado a controllare comunque il piccolo di casa,
1: certo.
0: Si scopre che ha fatto la pipì sul divano, what the fuck. Ma la cosa peggiore è che tu non puoi dare torti al gatto, perché hanno dimenticato la lettiera girata con lo sportellino d'ingresso verso il muro. È ovvio che questo non poteva entrare.
1: Che cosa deve fare?
0: Dove l'ha fatta? Sul divano, nel pieno dello sdegno.
1: Che poi giustamente questo gatto ultimamente aveva preso la piega di fare la pipì nel lavandino, quindi a questo punto falla nel lavandino, almeno buttiamo giù tutto quanto. Allora, la tua omonima ci scrive: buongiorno sfrecciati, io non so nemmeno da dove cominciare stamattina. Direi, what the fuck al caldo che ha fatto sì che non riuscissi a dormire fino a dopo mezzanotte, quindi dovrò affrontare questo lunedì con 5 ore di sonno. E lo spirito di Crudelia, che alla domanda come stai cara, rispose miseramente cara, come al solito, superbamente a pezzi. A proposito,
0: a me ha ricordato moltissimo anche Morticia Adams e Mercoledì, che
1: sì.
0: loro hanno questo modo di affrontare la giornata. Mamma mia,
1: meraviglioso. Tra l'altro qui parla anche dei vostri 30 anni appena compiuti.
0: Il benvenuto ufficiale nei 30.
1: Sì.
0: Mamma mia, i tempi di recupero raddoppiati.
1: Dai.
0: Ce ne stiamo accorgendo, anche perché tra l'altro si parlava fuori onda del what the fuck a quando inizi a dire ma sai che forse sto buona, perché questo potrei metterlo a letto e dargli il bacino della buonanotte. Anche una nostra collega ieri sera ha fatto un incontro galante, che poi galante non è stato, nel senso che quando ha scoperto l'età del piccolino, verrebbe da dire,
1: del fortunato,
0: si è un attimo tirata indietro. Io ero ancora lì abbagliata da questa, non lo so, apparizione celestiale. Poi
1: vabbè, ma non era così piccolo tutto sommato,
0: ma quando poi ha aperto bocca, forse lì è stato il vero what the fuck.

0: Dead Poets Society, li abbiamo ritrovati anche loro nella nostra mattina, nel nostro Rock Morning Summer Edition. Vi accompagneremo, dicevamo, fino al 9 compreso, domenica mattina, quando poi lasceremo spazio alla Fra e Tobia, perché ci diamo giustamente il cambio. Tanti iniziano a dire what the fuck, ecco che voi vi fate le vacanze, fa un po' a testa.
1: Eh sì, anche perché è giusto che lo facciamo anche noi. Loro sono partiti, magari si stanno facendo le loro

0: persone per una, sì, inizi a entrare nelle dinamiche, ti senti, capito, lo storico che è qui già da un tot, intanto nel frattempo noi non siamo pazze, sì, sì, che vediamo gli spiriti, cioè vediamo anche quelli, ma passano persone fuori dalla nostra postazione, tra l'altro c'è una cosa che possiamo dire, sfrecciati di Praiamare e dintorni, che stiamo scoprendo e sono anche molto belli.
1: Sì.
0: Se volete passare una mattina a tirare un WTF in diretta, potete farlo, cioè si inizia a scrivere alla diretta, almeno noi avvisiamo, perché potete venire a trovarci di persona. A noi fa ovviamente sempre un sacco piacere,
1: certo,
0: però dobbiamo anche dire ai vari della receptionist, del controllo persone qua del villaggio, che ci sono degli sfrecciati e che non sono dei barbari o dei pirati che stanno facendo l'assalto alla diligenza, almeno vi fanno entrare.
1: Assolutamente. Arrivano i Kasabian con Superpowers e poi il tempo di un altro WTF.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 6:53, dopo i Kasabian, qui c'era Lau che era tutta un fremito. Chiudiamo con i WTF che tornano domani mattina, perché ovviamente la mattina serve sfogarsi in qualche modo. Tra pochissimo l'informazione e forse qualcuno ci metterebbe un WTF anche lì. Ma nel frattempo posso dire WTF quando ti viene quella famina e tu sei costretto a dire di no a un cornettino caldo caldo al cioccolato che ti offrono. Ma perché sai che cornettini poi
2: ti
1: magari
2: si ripropone.
1: E tu sei costretto ad aspettare le 7:30, le 8 per mangiare la fruttina.
2: No, vabbè.
1: Mamma mia, what the fuck?
2: What the fuckissimo. Domani tornano i what the fuck. Intanto andiamo avanti con la nostra programmazione che ci traghetta verso la nostra seconda ora. Subito gli Skunk Anansie con Lately.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Un minutino dopo le 7 sfrecciati, dai che con un bel caffè si affronta anche questa prima settimana ufficiale di agosto. Tanti sono al lavoro, tanti invece sono in vacanza. A prescindere da dove siate, noi cerchiamo di tenervi compagnia come facciamo sempre durante l'anno. 366-663-4466, Lau, Juliet, Radio Freccia. Al vostro servizio.
2: E siamo anche in radiovisione, se volete, dal canale 258. Non abbiamo il mare dietro, quindi non cominciate a chiederci ma siete a Praia Mare, però vogliamo vederlo questo mare. No, intanto vi vedete questo bellissimo sfondo di Radio Freccia con due donzelle davanti, se volete. Insomma, queste sono le coordinate. Tra pochissimo torna il nostro momento della seconda ora di attualità, ma prima vi portiamo da qualche parte del mondo a fare colazione, magari con Chuck Berry.

0: Esatte 4 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Il presidente americano Donald Trump, parlando sull'Air Force One di ritorno alla Casa Bianca dopo aver speso gran parte del weekend nel New Jersey al suo campo da golf, ha detto: sono in corso discussioni con Teheran.

0: nell'ambito di un negoziato. Si comincia domani pomeriggio, ha aggiunto.
1: L'Italia porterà al tavolo del Consiglio europeo di domani la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari, come quello aperto in Albania, da localizzare quasi tutti in Africa. Una proposta che sarà supportata da Danimarca e Paesi Bassi, anche se resta il nodo dei fondi europei.
0: Andiamo alla cronaca. Il bus che c'entra il camper e tre auto che non riescono ad evitare i due mezzi. Una tragica carambola che ha causato la morte di sei persone sulla superstrada Terni-Rieti, in località Colli sul Velino, al confine tra il Lazio e l'Umbria. Tra le vittime, turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore e le persone a bordo del camper. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento. I feriti sono 34.
1: Un uomo di 43 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio per aver travolto e ucciso con l'auto quello che ha creduto essere un rivale in amore. È accaduto a Somma Lombardo, in provincia di Varese. La vittima è un uomo di 36 anni che si era fermato per dare indicazioni stradali alla donna.
0: Oggi i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì all'età di 96 anni. Ieri alla camera ardente allestita nella sede di Exodus al Parco Lambro, tante le persone che hanno reso omaggio al sacerdote. I funerali si svolgeranno oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio, sempre a Milano, alle 15.
1: Lo sport, il nuoto agli europei in corso a Parigi. Ieri è arrivato il doppio oro in una sola sera di Chiara Pellacani nei tuffi. Da sola ha vinto la medaglia al trampolino, in coppia con Matteo Santoro, quella nel sincromisto dai 3 metri. Per l'Italia è anche l'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto tecnico di nuoto artistico. È tutto il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ci attende un lunedì caratterizzato da tanto sole su buona parte della penisola a causa della presenza dell'anticiclone africano. Attenzione però che quest'oggi potremo avere qualche temporale di calore in più, in particolare su Alpi e Prealpi e lungo l'Appennino. Caldo sempre molto intenso ed afoso, con punte di oltre 38-39 gradi sulle aree interne. Ma per tutti i dettagli e aggiornamenti scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Hollow Man, R.E.M. alle 7:09 su Radio Freccia, quando ovviamente ci viene voglia di fare colazione, anche perché è l'ora giusta. E allora, visto che siamo in vacanza e tanti vanno in giro per il mondo, provano nuove cucine, chi siamo noi per non raccontarvi come fanno colazione, per esempio, negli Stati Uniti?
1: Ecco, signori, ci spostiamo oltreoceano per parlarvi di questa colazione leggerissima, devo dire, che si chiama, chicken and waffles. Che cosa, in cosa consiste questa colazione? Allora, dicono sia un classico della cucina soul food degli Stati Uniti, nato per unire la colazione con i waffle, quindi dolci, e la cena con il pollo fritto. Sì, quindi loro praticamente in un unico pasto passano dalla colazione alla cena, oppure dalla cena passano direttamente alla colazione il giorno dopo. Questo mi viene da pensare andando a vedere un po' quella che è la preparazione. Quindi,
0: paura.
1: Esatto, abbiamo questo waffle dolciastro servito con pezzi di pollo fritto sopra.
0: Mamma mia.
1: Il tutto viene inondato da un abbondante sciroppo d'acero, che a me piace tantissimo, e talvolta completato con un panetto di burro che si scioglie con il calore del pollo. Quindi una cosa leggerissima.
0: Che non ce le vuoi aggiungere un paio di calorie dopo che già ti sei fritto il pollo, probabilmente allevato pure male, perché negli Stati Uniti, lo sappiamo, non brillano per queste cose. Il waffle l'hai fatto con dentro già 8 kg di burro, zucchero a volontà, e poi ci si chiede perché, vabbè, tante cose, tante derive della dieta americana.
1: Sì.
0: Ma io posso dire, me lo aspetto anche, perché visto i mischioni che fanno anche quando ti propinano le ricette sui social, cose che la carbonara con la panna a confronto è niente.
1: Ma secondo me è tipo quella roba What's in my fridge della serie, che cosa ho di avanzato per fare colazione, perché poi mi dà un po' l'idea che se la sera ti avanza un po' di pollo, la mattina dopo ci fai colazione.
0: Mamma mia,
1: come secondo me è quello, dai, come ti viene la mattina di metterti a friggere il pollo? Quello che ti è avanzato la sera prima, lo schiaffi sopra il waffle dolce ed ecco là che hai fatto chicken and waffles.
0: Ecco là che hai fatto un disastro, più che altro. Mamma poi te lo chiamano chicken and waffle, ma...

0: da Troni. Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
2: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Freccia.
5: Le 7:17 sfrecciati, nella nostra mattina si parla anche di attualità e in questi giorni si sta discutendo del cosiddetto DDL Burca, come è stato anche in parte ribattezzato, cioè l'idea del ministro dell'istruzione Valditara di vietare il velo integrale nelle aule scolastiche, e questo sarebbe inserito all'interno del nuovo disegno di legge in materia di sicurezza, e anche questo aspetto sta facendo ulteriormente discutere. Ne parliamo con voi al 366-663-4466 per cercare di capire quali sono le motivazioni portate a sostegno di questa idea, quali sono invece le vostre idee.

0: si parla del cosiddetto DDL Burka, come è stato anche un po' ribattezzato, cioè questa proposta, dicevamo, da inserire, secondo il ministro Valditara, nel nuovo DDL sicurezza, di vietare il velo integrale a scuola. Questo perché, secondo lui, potrebbe riaffermare la dignità delle donne. Citiamo testualmente, senza strumentalizzare, senza fare politica. Cioè, se permettiamo, dice Valditara, che una ragazza venga a scuola con il burka, la includiamo accettando principi in contrasto con la Costituzione, come la discriminazione uomo-donna, ma non la integriamo. Accettiamo che sia una non persona, le impediamo di socializzare. Al 366-663-4466 stiamo riflettendo più che altro sulla questione culturale, se secondo voi sia giusto oppure no vietare qualcosa che per tanti, va detto, rientra ancora in alcuni casi nella libera scelta, con tutte le distinzioni tra i diversi tipi di veli.
1: Esatto, esatto, perché qui stiamo parlando di burka, che sappiamo essere quello che copre tutto il volto, compresi gli occhi. Tra l'altro il numero in Italia di studentesse con il burka è abbastanza esiguo, no? E alcuni di fatto si chiedono che bisogno ci sia, dato che dove ci sono state queste ragazze si dice che le scuole si stiano sempre attrezzate, scusate, per attuare il riconoscimento. Per esempio in Friuli Venezia Giulia un insegnante un giorno ha alzato addirittura il velo alla ragazza, e da lì è partito proprio un dibattito che forse ricordiamo lo scorso anno. La paura della deriva di questa proposta poi è che tolgano il permesso di soggiorno ai genitori delle ragazze qualora non dovessero rispettare la legge. E tra l'altro un'altra cosa che ci si chiede è che in Europa, tra cui in alcuni stati, tra cui la Francia, la Danimarca e il Belgio, lo hanno già vietato, comunque sono in procinto di farlo. Ma perché? Perché stiamo parlando di stati dove il numero di studentesse che portano il burka, quindi di religione islamica, è maggiore rispetto all'Italia.

0: tanti messaggi che ci arrivano al 366-663-4466 in relazione a questo argomento di grande dibattito, cioè l'uso o meno del burka a scuola. Ricordiamo che il burka è il velo integrale che copre con anche una veletta agli occhi, poi c'è il niqab, poi c'è l'hijab. Sono tanti i veli, alcuni più tollerati, altri no. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati. Buongiorno bimbe da Gianni. Ma credo che ci sia una legge del 75 che vieta di andare in giro col volto coperto, data dagli anni di piombo. Credo che la discussione stia a zero. C'è il divieto, bisogna farlo rispettare. Se no, col volto coperto ci stanno a casa se vogliono stare qui. Ma non è una questione di razzismo, è una questione di rispetto delle regole. Buona giornata.
0: Ecco, in merito proprio a questo punto, sullo stare a casa è un tasto dolente, nel senso che questa sorta di diciamo punizione che il ministro ha già ipotizzato di togliere ai genitori il permesso di soggiorno nel caso in cui dovessero vietare alle figlie di andare a scuola proprio perché non possono indossare il burka, è sostanzialmente questo il problema. Qui si sta parlando di famiglie che potrebbero addirittura vietare di uscire alle proprie figlie, e ci si chiede cosa possa essere peggio in questo frangente.
1: Esatto, un attimo che si può andare veramente alla deriva. Per esempio ci scrivono: andare in giro a volto coperto è legale dagli anni 70, appunto, come dicevamo prima, per le leggi antiterrorismo. Quindi sembra di capire che tantissimi di voi sono diciamo a favore di questo DDL burka, così viene chiamato.
0: Esatto, poi ci sono anche alcuni che lavorano nel mondo scuola, ci stanno scrivendo, infatti sarà molto interessante sentire questi messaggi tra poco, anche perché il punto forse più dolente di riflessione è: in tanti casi sono le donne stesse che, per adesione a una determinata cultura, dicono che la loro scelta di portare il velo sia una scelta di libertà. Quando la mettono in questo modo, allora poi è difficile anche da donne, per esempio occidentali, andare a dire: noi lo facciamo per liberarvi. È un piano valoriale che è difficile da contestare.
1: Vero.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi 100% carne italiana a 4,49 euro, e melone liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: Radio Freccia.
3: Le 7.33 al Rock Morning, continuiamo a parlare di attualità. DDL Burka, il dibattito aperto al 366-6634-66, arrivano i vostri messaggi. Buongiorno.
4: Ma sicuramente c'è un fondo di verità, nel senso che non penso che una ragazzina di 14, 15, 16 anni muoia dalla voglia di venire a scuola coperta dalla testa ai piedi quando tutti i suoi coetanei non lo sono. Neanche lì è un po' un'imposizione della famiglia, forse, a livello religioso. Poi, ad essere molto onesti, non so quanto Valditar lo faccia con un film di bene. Ho i miei dubbi, secondo me le intenzioni sono altre mascherate da film di bene.

0: si continua a parlare al 366-663-4466 di questa idea di proposta di legge di vietare il burka nelle scuole, quindi il velo integrale. Buongiorno Gabriel.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Gabriel. Allora, io sono un preside e penso che già la definizione di DL burka è sbagliato, perché il velo che copre la faccia, cioè il burka, in Italia è già illegale, ma dagli anni 70, come qualsiasi cosa copre la faccia. Sul velo che lascia fuori solo l'ovale del volto, a me va benissimo che facciano un DDL apposta, però poi non deve essere consentita, per par condicio, l'ingresso a scuola a nessuna suora. Ci siamo che è esattamente la stessa cosa?
0: Sì. Effettivamente questa è una bella provocazione. Noi non ci avevamo pensato onestamente all'inizio, però ci sono dei veli che sono tali e quali a quelli delle suore.
1: Sì, Sandro da Venezia ci scrive: la questione fondamentale resta solamente una, il rispetto delle usanze altrui, che è sacrosanta. Può derogare alle conquiste così duramente ottenute dalla nostra società? Se la donna dopo lotte secolari ha ottenuto una parità di diritti con l'uomo che ancora oggi è in corso, è corretto accettare che delle donne che vivono nel nostro paese vengano sottomesse da una cultura che le considera normale? Ci sono dei principi costituzionali che a mio parere non possono essere derogati in nome di alcuna cultura diversa. Qui parliamo, torna sempre il discorso delle leggi già attuate negli anni 70 per il volto coperto, però con l'hijab non stiamo parlando di volto coperto, è quello che appunto anche la questione che sollevava anche lo sfrecciato di prima con la provocazione della suora, di fatto non fa una piega.
0: Anche perché quello che ci state segnalando in tanti è come se la proposta del ministro arrivasse a normare qualcosa che in Italia dovrebbe già essere normato e che non dovrebbe essere possibile, esattamente come anche banalmente quando si va a una sfilata di carnevale ti dicono, quando ti metti in macchina, guida a volto scoperto, anche fosse una maschera di carnevale.

0: Tanti messaggi, effettivamente è un tema molto caldo, molto dibattuto, sì, questo del burka a scuola, anche se abbiamo detto il burka, quindi la copertura, il velo integrale è vietato, come tutto quello che copre integralmente il viso. Per esempio qualcuno ci scrive: io ho vissuto nel loro paese. Qua si fa riferimento, questo loro paese, a qualsiasi paese prevalenza, sì, musulmana evidentemente, e da italiana mi sono dovuta adeguare alle loro leggi. Con 58 gradi se uscivamo per il paese, pantaloni lunghi, maglie con maniche lunghe. Se vengono in Italia o in Europa si devono anche loro adeguare al nostro stile di vita. Anche se noi siamo un popolo emancipato, non dobbiamo farci calpestare. Rispetto anche da parte loro per le nostre leggi, i nostri usi. Questa è una delle tante idee.
1: Anche perché quando si parla di popolo emancipato bisogna vedere fino a che punto. Sentiamo cosa hanno da dire. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ciao Sfrecciati, io non sono un grande fan di Val di Tara, ma in questo specifico caso secondo me ha ragione. Anche perché integrazione vuol dire assorbire gli elementi positivi e costruttivi di una cultura per aggiungerli alla propria. In questo caso non c'è niente da aggiungere di positivo e costruttivo, e soprattutto non è mai una libera scelta. Può essere un'imposizione più passiva, più subdola o più esplicita, ma è sempre un'imposizione a queste ragazze. Che poi siano poche, magari non serve una legge, ok, però lì il principio secondo me è correttissimo. Ciao a tutti, Daniele, ecco, da Triuggio.
1: Tantissimi di voi infatti pensate che sia una cosa imposta, di fatto ci scrivono: il burka non è mai volontario, è sempre imposto con la forza e le legnate, quindi bene fa Val di Tara a proibirlo a scuola. Io credo che vada proibito ovunque in Italia. In questo stato a volto coperto ci vanno i banditi e chi ha qualcosa da nascondere. È un simbolo di sottomissione verso la donna, che in quella cultura è considerata inferiore. Chi dice il contrario è un ipocrita, dice lui. Provoca anche un po' così, perché questa è la sua opinione, poi c'è, ne sono tante comunque a tal proposito.
0: Esattamente, anche perché ci stiamo concentrando in questo caso sul burka, ma dicevamo attenzione perché ci sono tanti veli diversi. Sì. Il burka di per sé in Italia è già illegale.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 7.47 chiudiamo la nostra rubrica di attualità con una riflessione proprio in riferimento a quanto si dice l'essere comunque uno stato emancipato, l'Italia, no? Prima una nostra sprecciata parlava proprio di questo.
2: Esatto, qualcuno scrive anche: ma tutti i veli vengono fatti indossare per sottomissione. Mi viene una riflessione, nel senso, è molto facile ergersi a paladini dei diritti delle donne quando forse le cose sono così eclatanti come un burka. Però gli stessi che molto probabilmente dicono se vogliono usare il burka integrale vadano a casa loro, perché noi le donne le rispettiamo, sono magari anche gli stessi che negano la disparità salariale. Attenzione, perché alcune cose sono più sottili da vedere.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Le 8 e un minuto, sfrecciati la nostra mattina assieme con Lau, con Juliet, con tutti voi al 366-63-4466 fuori onda. Ridevamo perché nel disagio che ci contraddistingue, la mia fame stamattina era così palese che non mi hanno smosso nemmeno questi 8 minuti di Green Day, che voi sapete di solito io vado in brodo di giuggiole, ero schiena al televisore. Affondata nella ciotola della colazione.
6: Pensa tu invece, Giulia ci scrive: lo so che lo dico ogni volta che la passate, ma io amo questa canzone, adoro voi che passate pezzi così lunghi in radio. Noi adoriamo invece i nostri registi che ce li mettono così che ci possano permettere di fare colazione con questi pezzi lunghi, perché giustamente ecco il problema è quello poi.
5: Bravo Gigi.
6: Grazie Gigi, grazie per aver passato Jesus of Suburbia. Intanto però diamo spazio alle news e prima al caro Ozzy.

0: Le 8 e 6 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Il presidente americano Donald Trump, parlando sull'Air Force One di ritorno alla Casa Bianca dopo aver speso gran parte del weekend nel New Jersey al suo campo da golf, ha detto: sono in corso discussioni con Teheran nell'ambito di un negoziato. Si comincia domani pomeriggio, ha aggiunto.
0: L'Italia porterà al tavolo del Consiglio europeo di martedì la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari, come quello aperto in Albania, da localizzare quasi tutti in Africa. Una proposta che sarà supportata da Danimarca e Paesi Bassi, anche se resta il nodo dei fondi europei.
1: Andiamo alla cronaca. Il bus che c'entra il camper e tre auto che non riescono ad evitare i due mezzi. Una tragica carambola che ha causato la morte di sei persone sulla superstrada Terni-Rieti, località Colli sul Velino, al confine tra il Lazio e l'Umbria. Tra le vittime, turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore e le persone a bordo del camper. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento. I feriti sono 34.
0: Un uomo di 43 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio per aver travolto e ucciso con l'auto quello che ha creduto essere un rivale in amore. È accaduto a Somma Lombardo, in provincia di Varese. La vittima è un uomo di 36 anni, si era fermato per dare indicazioni stradali alla donna.
1: Oggi i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì all'età di 96 anni. Ieri alla Camera Ardente, allestita nella sede di Exodus al Parco Lambro, tante le persone che hanno reso omaggio al sacerdote. I funerali si svolgeranno oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio, sempre a Milano, alle 15.
0: Siamo allo sport. Il nuoto agli europei in corso a Parigi. Ieri è arrivato il doppio oro in una sola sera di Chiara Pellacani nei tuffi. Da sola ha vinto la medaglia al trampolino, in coppia con Matteo Santoro, quello nel sincro misto dai 3 metri. Per l'Italia anche l'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto tecnico di nuoto artistico. Per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Si attende un lunedì caratterizzato da tanto sole su buona parte della penisola a causa della presenza dell'anticiclone africano. Attenzione però che quest'oggi potremo avere qualche temporale di calore in più, in particolare su Alpi e Prealpi e lungo l'Appennino. Caldo sempre molto intenso ed afoso, con punte di oltre 38-39 gradi sulle aree interne. Ma per tutti i dettagli e aggiornamenti scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Momento ricerchina che torna sempre alle intorno alle 8, siamo alle 8 e 11 qui al Rock Morning Weekend Edition. Tra una colazione e l'altra noi ci destreggiamo, yeah. Microfoni,
1: tra
0: microfoni
1: un pancake, spezia, uno sciroppo d'acero, capito, una boule di frutta, perché giustamente quando sei a digiuno poi inizi a sbarellare da un po' di ore, ti serve un qualche cosa da far passare sotto i denti, anche perché questa è una delle tante scusanti, ma poi la ricerchina di oggi va sull'altra scusante, quella per definizione dell'estate. È ovvio che ci sarebbe arrivata anche la scienza, ma ci serviva la scienza? No, come al solito. Sono arrivati a dire, ma lo sapete, il caldo fa aumentare i conflitti in generale, i litigi di coppia, le rotture di scatole sul lavoro. È ovvio.
0: Esatto, qui proprio la scienza si è mossa a tal proposito dicendo che appunto il caldo aumenta questi litigi di coppia, i conflitti al lavoro, quindi è amplificato non soltanto tra le coppie, attenzione, si dice sempre che con il caldo noi peggioriamo, quindi non si tratta di attribuire ogni conflitto alle ondate di calore, ma di riconoscere che l'ambiente termico può amplificare stanchezza e reattività emotiva, due elementi essenziali in un litigio, dicono gli scienziati.
1: Adesso, io non vorrei andare a scomodare la nostra Scorti nelle sue località di villeggiatura, ma l'unica che secondo me avrebbe potuto aggiungere qualche cosa di veramente interessante poteva essere lei. Gli altri semplicemente sono arrivati per l'ennesima volta alla scoperta dell'acqua calda. Però posso dire, adesso che la scienza l'ha certificato, noi abbiamo in mano un'arma, perché così quando trovi e il collega che non ti sta simpatico e il capo e gli sbrocchi contro, oppure arriva la cugina di ottavo grado, quella antipatica, e tu anche lì la mandi a quel paese e dici, ma no, ma non sono io, è il caldo.
0: Vorresti pensare questo, ma a volte purtroppo devi soltanto attenerti alla semplice cosa che dall'altra parte è soltanto uno una persona che magari sai, con il caldo, sto male per il caldo, e tante scuse, però poi alla fine stiamo parlando di quello.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro. Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Radio Freccia.
2: 18 minuti dopo le 8 sfrecciati, Lau Juliet, tutto il nostro carrozzone di musica, informazione, attualità, enigmistiche varie che, guarda caso, ritornano in questo momento. Perché avete fatto colazione, avete messo zuccheri, si spera, solo quelli in corpo, e allora siete pronti per iniziare a far funzionare le vostre celluline grigie per il nostro guest the band.
3: Oggi vogliamo farla un po' più difficile, ci proviamo?
2: Ma sì, stiamo ritoccando in questo momento uno dei quattro indizi che vi vogliamo dare per indovinare una band, come stiamo facendo ultimamente, perché ci è sembrato addirittura troppo facile.
3: Sì, insomma, rischiamo con questo guess the band. Intanto arrivano i Nirvana, Come As You Are.

0: Che bella botta questa, Come As You Are in Nirvana, sempre un piacere ritrovarli nella nostra programmazione quando si gioca proprio con la musica, perché ormai abbiamo sdoganato anche il nome, è ufficiale, Guess the Band. E come fate per indovinare? Vi diamo quattro indizi, adesso ne abbiamo appena finito di ritoccare uno perché ci sembrava veramente troppo scontato il primo, sia mai che poi ci scrivete e ci dite ma allora per come ci fate così ignoranti in fattore di musica, no sfidateci meglio.
1: Ecco,
0: 366-663-4466, qual è la band che corrisponde a mandarino, scala, pioggia e cane?
1: Allora, diteci che non è facile stamattina. Potrebbe esserlo, però non per tutti, perché giustamente abbiamo detto lo era adesso. Quindi sfidatevi, dato che vi piace comunque questa cosa. Secondo me già sta arrivando qualche messaggio al 366-663-4466 che potrebbe aver indovinato.
0: Vediamo sì. Anche perché adesso, come al solito, conta il primo che arriva, dà la risposta esatta e si firma anche, perché altrimenti capite che per noi sì. Diventa un po' complicato poi dire è arrivato primo, ha vinto e non abbiamo il
1: ma
0: nome.
1: Ma cosa si vince più che altro in questo gioco? Perché giustamente loro dicono ok, voglio rischiare, ma cosa rischio? Cosa vinco?
0: È complicato perché noi stiamo aggiungendo ogni giorno un premio. Siamo partiti da una pacca sulla spalla, siamo andati alla gloria eterna, abbiamo aggiunto come premio proprio il... avere in mano la coppa, il trofeo d'onore di Radio Freccia, abbiamo messo anche sul piatto la corona d'alloro dei sommi poeti italici e non cioè adesso capisci che diventa dispendioso anche per noi tirar fuori tutti sti premi.
1: Se vi firmate, insomma, avete la gloria di stare qui con noi al 366-634-466 in diretta nazionale, che non è poco.
0: La pace nel mondo
1: signora.
0: Si risponde sempre così,
1: Miss Italia.
0: Mandarino, scala, pioggia, cane, qual è la band che unisce questi quattro indizi?

0: È sempre molto bello vedere quali deliri può partorire la vostra fantasia nel momento in cui vi diamo il là, perché a questo punto lo facciamo davvero con Guess the Band. Vi diamo questi quattro indizi che devono portare poi a indovinare una parola in particolare. Allora, gli indizi di oggi erano questi quattro, cerchiamo di ricostruire: mandarino, scala, pioggia e cane. Voi siete riusciti a tirar fuori veramente di tutto. Qualcuno, Alessandro da Roma, arriva e bello bello fresco fresco scrive Rage Against the Machine.
1: Bah, sì, guarda, dici la motivazione. Allora, quando scrivete poi il gruppo, noi vogliamo sapere anche la motivazione. Che cosa vi ha spinto a dire Rage Against the Machine, come per esempio i Coldplay? Io ora voglio capire i Coldplay dove stanno, in mandarino soprattutto, non tanto scala, perché magari, ecco, la scala Chris Martin, non so se la vuole, forse
0: ci
1: il teatro la
0: scala,
1: sì, non voleva venire qua, non lo so, guarda, magari loro hanno aneddoti che noi non abbiamo, quindi diteceli.
0: Beh, poi c'è qualcuno che addirittura mette le mani avanti. Vi dico con poca convinzione, ci scrivono, in No Doubt. E infatti facevi bene a essere convinto della poca convinzione.
1: Bellissimo. Poi c'è chi proprio non ha capito il gioco, perché sì, ci scrivono, Duccio ci dice, ma io non ho mica capito tanto questo gioco, eh.
0: Allora, adesso Duccio aspetta un attimino, anche perché ci sono altri che qua delirano. Buongiorno.
2: Ci sono io una, credo che abbiamo indovinato, credo che sono Deep Purple.
1: A posto, sì.
0: Perfetto,
1: sì.
0: Sì. Qui addirittura era un po' difficile a mettere assieme tutta la risposta, ma a parte questo c'è anche qualcun altro. Buongiorno
3: sfrecciate, stiamo parlando chiaramente di Ruggero dei Timidi.
0: Certo, beh, perché dopo i Cugini di Campagna, Sfera e Basta, Paola e Chiara, cos'era arrivato poi? I Pooh, giustamente.
1: I Pinguini Tattici Nucleari, sì, abbiamo avuto tutti, tra l'altro tutti fuori dalla nostra programmazione, tutti nazionali, poi italiani, quindi proprio al di là di...
0: Forse Stefano è quello che ci ha azzeccato, perché ci ha detto i Led Zeppelin, Tangerine, mandarino, scala, cane, e poi avevamo pioggia, The Rain Song, il cane Black Dog, e scala, serve dirlo, Stairway to Heaven.
1: Eh beh,

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti,

0: le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
1: Radio Freccia.
2: Le 8.35 sprecciati, chiudiamo almeno per oggi Guess the Band. Nel frattempo è arrivato veramente di tutto, un po' così, sai, quei messaggi goliardici, perché erano i Led Zeppelin, ma poteva anche essere Biagio Antonacci, certo, come ci ha detto qualcuno.
3: Certo.
2: Però vedi che tutto torna nella nostra mattina, perché Biagio Antonacci potrebbe rientrare qua. Nelle dediche richieste.
3: E quindi 366-6634466 è il numero per le vostre dediche e richieste. Non siate vaghi, dedicatele a qualcuno con un nome, magari non un cognome, non ci interessa. Non dedicatele a noi, non dedicatele a voi stessi. E non chiedeteci canzoni rock, non chiedeteci tipo i Queen. Arriva One Vision intanto.

0: One Vision, i Queen su Radio Freccia, mentre arrivano copiose le vostre dediche e richieste al 366-634-466. Sentiamo qualche vocale, va, buongiorno.
1: Ciao sfrecciati, ciao. Simone da Chiari. E ora dedicare alla mia capa Seven Days di Craig David, in onore dei 7 giorni che la separano dalle ferie e poi quindi saranno 2 settimane di ferie per noi.
0: Ecco,
1: ciao,
0: bene.
1: Buona giornata.
0: Ciao.

0: E poi andavo avanti per tutti i giorni, questa da un tot che non la sentivamo.
1: È vero.
0: Io personalmente veramente da parecchio.
1: Sì.
0: Ma io non so se giocarmelo all'otto questa mattina sto sette, perché continuano ad arrivare una serie di dediche richieste.
1: Porta fortuna, dicono.
0: Ma può essere, può essere anche quello. Buongiorno. Sprecciati, ci dice Paola, io vorrei dedicare alle mie amiche, perché mancano anche qui sette giorni alle nostre vacanze, ma perché tutti pensano a quello, cioè andiamo veramente sulla partenza e finalmente andremo a fare quell'agognata vacanza.

0: ecco, anche meno.
1: Eh no, infatti, quel gazzelle che mi manca comunque di altri tempi. Poi chi abbiamo? Buongiorno.
2: Ciao a tutti, volevo dedicare a mia moglie Esther il suo primo giorno di lavoro oggi, il suo nuovo lavoro. Essere donna oggi di Elio e le storie tese. Grazie,
1: vai, sentiamo com'è.

Imagine Dragons Bad Liar, ma ci sono tutte le vostre dediche richieste al 366-663-4466 e qua si spazia veramente un po' ovunque, anche qualche anno indietro, ma pur sempre in un mondo che non è esattamente il nostro, perché c'è Letizia, dice: buongiorno sfrecciati, io vorrei dedicare a quelli che hanno organizzato una festa in spiaggia sotto il mio balcone ieri sera il Takata. Ah.

0: prende tacca a
1: carta. Vai, di ballo di gruppo.
2: Io penso potrei uccidere per molto meno comunque quando ti cambiano certe cose, magari il vicino sotto appunto che va a palla. Quando vorrei.
1: Stai rivalutando Bad Bunny.
2: Sto rivalutando quella serata con Bad Bunny, sì, ma vabbè. Ok, anche lì potrei uccidere per molto meno. Comunque, Marco ci scrive: a Stefania, che ha la qualità di parlare solo al momento giusto, vorrei dedicare di Coez Taciturnal.

0: Comunque che bella dedica, posso dire, sì. In mezzo a tutte quelle che ci arrivano, lui è riuscito a riassumere una persona in una qualità enorme.
1: Sì, sì, parlare al momento giusto, infatti devo dire che effettivamente pochi ce l'hanno.
0: Cinzia, lei invece va sul classico, sì. A mio marito che è a casa in ferie con i nostri bambini e io sto andando a lavorare, ci dice Cinzia, vorrei dedicare Mi fa impazzire.

0: poi secondo me è la dedica che farebbe il marito ai figli, sì, visto infatti, che magari non è abituato a stare a casa con loro.
1: Infatti ho dovuto rileggerla perché ho detto aspetta, non ho capito bene, forse si è dedicata magari perché mi fa impazzire col fatto che veramente devo stare dietro a loro, oppure a te perché ti amo.

0: Come here. Radio Freccia.
1: Le 8.52, chiudiamo le dediche richieste con questo messaggio. Sentiamo, buongiorno.
2: Ciao sfrezzati!
1: Ciao.
2: Visto che sono iniziate le ferie e avremo 3 settimane di vacanze,
1: yeah,
2: volevo dedicare al mio grandissimo capo Igor la canzone Se stiamo insieme.
1: Oh. Ah.
3: Se stiamo insieme ci sarà un perché.
4: Lo stipendio.
1: Magari no.
3: Se stiamo insieme qualche cosa c'è che ci unisce ancora stasera.
1: Sempre lo stipendio di prima.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

0: Radio Freccia.
1: Le 9 e un minuto sfrecciati, Lau e Juliet con voi ancora per un'oretta in quel della Calabria, Praia Mare, Tiaca Resort. E visto che noi siamo qui, sì, e io faccio la degustatrice di acque non potabili, lo sapete, ma da Lampedusa a Linosa a tutto il resto, siamo incappati in una notizia che a me ha fatto un po' sorridere, perché ho detto ma io devo andare in missione. Allora, visto che però adesso abbiamo un'oretta per raccontarcela, ci ho anche notato, diciamo, dei parallelismi con qualcosa che può essere successo un po' a tutti. Allora, facciamo così.
2: Vai.
1: Voi vi mettete comodi, prendete il telefono 366-663-4466, accendete il digitale terrestre 258,
2: sì,
1: le news,
2: le news,
1: e ve la raccontiamo.
2: E anche,
1: diciamo,
2: un po' di
1: musica. Parigi.
2: Parigi.

0: Le 9:05 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Con l'Iran c'è un accordo su Hormuz, ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Il presidente americano Donald Trump, parlando sull'Air Force One di ritorno alla Casa Bianca, dopo aver speso gran parte del weekend nel New Jersey al suo campo da golf, ha detto: sono in corso discussioni con Teheran nell'ambito di un negoziato. Si comincia domani pomeriggio, ha aggiunto.
0: Torniamo in Italia, la cronaca, il bus che c'entra il camper e tre auto che non riescono a evitare i due mezzi. Una tragica carambola che ha causato la morte di sei persone sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra il Lazio e l'Umbria. Tra le vittime, turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore e le persone a bordo del camper. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento. I feriti sono 34.
1: Un uomo di

0: 43 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio per aver travolto e ucciso con l'auto quello che ha creduto essere un rivale in amore. È accaduto a Somma Lombardo, in provincia di Varese. La vittima è un uomo di 36 anni. Si era fermato per dare indicazioni stradali alla donna.
1: Oggi i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì all'età di 96 anni. Ieri alla Camera Ardente, allestita nella sede di Exodus al Parco Lambro, tante le persone che hanno reso omaggio al sacerdote. I funerali si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio, sempre a Milano, alle 15.
0: Apriamo la pagina sportiva con il nuoto. Agli europei in corso a Parigi, ieri è arrivato il doppio oro in una sola sera di Chiara Pellacani nei tuffi. Da sola ha vinto la medaglia al trampolino, in coppia con Matteo Santoro, quello nel sincro misto dai 3 metri. Per l'Italia anche l'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto tecnico di nuoto artistico.
1: Il calcio, le amichevoli estive delle squadre di Serie A. Il Feyenoord ha sconfitto l'Atalanta per 2-1. Union Berlino e Cagliari hanno pareggiato 2-2. Il Torino vince in Inghilterra. Il test con il Burnley finisce 1-0. È tutto, il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Si attende un lunedì caratterizzato da tanto sole su buona parte della penisola a causa della presenza dell'anticiclone africano. Attenzione però che quest'oggi potremo avere qualche temporale di calore in più, in particolare su Alpi e Prealpi e lungo l'Appennino. Caldo sempre molto intenso ed afoso, con punte di oltre 38-39 gradi sulle aree interne. Ma per tutti i dettagli e aggiornamenti scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 9:14 sfrecciati nella nostra mattina, Lau, Juliet, un po' di notizie che arrivano dal mondo, in questo caso dall'Europa. Andiamo sul fronte sport, perché dopo anni, anche quando in trasferta commentavamo le Olimpiadi, tutte le varie rassegne sportive, adesso si continua a parlare di sport in qualche modo, perché lo abbiamo sentito, tante medaglie che sono arrivate dagli europei di nuoto, ma anche tante lamentele, perché si ritorna a parlare di questa meravigliosa Senna, dove sono costretti i nuotatori a gareggiare, anche se in realtà non è che siano così felici di essere al photo finish assieme alle Pantegane di Parigi.
2: Ecco, infatti, anche perché rispetto a qualche anno fa ci si chiede come sta messa questa Senna rispetto già al 2024 di cui si parlava di questa cosa.
1: Male.

0: Warrior Love, non esattamente di amore si tratta quando i nuotatori parlano della Senna, perché ecco. Lo sappiamo, europei di nuoto in corso, da domani dovrebbero partire le gare, quelle del fondo in acque libere, e addirittura Gregorio Paltrinieri è arrivato a esprimersi in modo molto molto pesante sulla questione Senna, perché ha detto: non v'è bastato costringerci a fare le Olimpiadi lì dentro, no, volete farci nuotare anche per gli europei, e dava dei dati già abbastanza allarmanti, come dire, alle Olimpiadi siamo partiti in 30, 10 sono finiti in ospedale. Cosa volete di più?
1: Anche perché questi devono cominciare ad allenarsi domani, non ci arrivano nemmeno agli europei, viste le condizioni della Senna, perché ci si domandava proprio questo. Allora, il problema si era già sollevato nel 2024 con i mondiali, adesso giustamente con gli europei dicono, vabbè, perché magari possiamo, non so, ripulirla questa Senna in qualche modo? No! Noi vi chiediamo anche di nuotare là dentro, sperando, dicono, che non vi ammaliate, però giustamente.
0: Allora, diciamo che l'ironia sarebbe molto facile, considerato che stiamo parlando del popolo senza bidet per definizione, di chi porta la baguette a casa mettendola sotto l'ascella con œuf d'ascelle incorporato. Quindi capite che verso i cugini d'Oltralpe l'ironia è molto facile ed è davvero dietro l'angolo. Sì. Però a tutti, secondo me, un po' è successa quella volta dell'essersi trovati in una situazione schifosa, perché proprio di schifo si parla in questo caso, cioè lascia stare i batteri, la pericolosità, che non è un fattore da poco, però anche trovarti nell'acqua melmosa, che a me viene da paragonarla un po' come, sai, per esempio i nostri laghi sono bellissimi al nord, io vengo dal lago di Como, ma nel bacino, quello chiuso, quello proprio di Como, onestamente, a parte la pericolosità, a me non è che viene da fare il bagno, perché esci palmato, esci fosforescente. Insomma, anche no,
1: non è, però ci sono poi quelle persone che se ne fregano altamente, lo fanno comunque, magari a loro non fa schifo, però a noi fa nettamente schifo, e ci chiediamo poi quali sono quelle cose, quelle esperienze che avete fatto in cui veramente vi siete immersi nello schifo, ma anche non immersi,
0: non so,
1: caduti, sì, per sbaglio.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bond pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bond.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
5: Radio Freccia.
6: Alle 9.27 in questo Rock Morning Summer Edition con Juliette Lau, giustamente dopo la colazione oppure mentre state facendo colazione, si parla di cose schifose che vi sono successe, dove vi siete immersi, dove siete caduti. E già al 366-663-4466 ci stanno arrivando dei messaggi tipo: Antonio, quando avevo 12-13 anni dovevo saltare un fosso e quando stavo per saltare sono scivolato e finito nell'acqua melmosa.
7: Il classicone dei ragazzini, quando dicono no ma ce la faccio, ho preso la rincorsa e poi... Poi sì, quella rincorsa lì non era mai sufficiente. Continuiamo a parlarne con voi perché di esperienze ce ne stanno arrivando tante. Andate al sodo perché noi altrimenti non riusciamo a sentirle tutte e ci incuriosiscono parecchio.
6: Infatti.

0: forse ci stiamo pentendo noi stesse di quello che vi abbiamo chiesto al 366-663-4466, perché stanno arrivando di quei racconti, ma di quelle cose che io ho qui il succhino, noi abbiamo fatto scorta di succhino e non so più se ho voglia di berlo.
1: Infatti.
0: Per esempio, Amalia, giusto per restare in tema di succhini, Pisa stazione, anno 2012, cammino con amici la mattina presto dopo la notte di Halloween, scivolo su del vomito al vino di qualcuno, ma fosse solo questo che già è
1: sì,
0: schifoso,
1: già.
0: Con stivaletti morbidi di pelo e vestito bianco di peluche.
1: Ah, lei giustamente aveva voluto indossare degli Swiffer ai piedi così da pulire tutto quanto, cioè era quello l'intento, diciamolo.
0: Effetto mocio,
1: sì,
0: mamma
1: sì,
0: mia,
1: mamma,
0: che
1: schifo, che schifo, che schifo. Comunque abbiamo anche dei vocali, direi di ascoltarli perché sono degni di nota. Buongiorno.
2: No, ma mi cascate proprio a fagiolo.
1: Ecco.
2: Ieri sera rientro da un breve weekend in montagna per scappare alla calura, piccola piscinetta dei bambini, ci guardo dentro e c'era una roba, una specie di verme lungo,
1: specie,
2: stretto, si muoveva, faceva
1: quindi
2: veramente schifo, io non so come sia finito lì dentro e soprattutto spero non sia finito dentro i miei figli.
1: Dentro,
2: no, no, poveri nuotatori, Alessandra da Torino.
1: Era vivo sicuramente perché si muoveva questo vermicello, poverino, chissà, vabbè, sarà caduto da un albero, magari nella natura, che vabbè, il verme tutto sommato fa schifo, perché fa schifo, però...
0: Adesso io ci metterei proprio il carico da 90. Era forse più sfortunato il verme a essere finito nella piscina dei bambini, che notoriamente la piscina dei bambini lo sappiamo cosa contiene e non è acqua e cloro.
1: No, no, vabbè, dai. Tutti gli anni prima delle ferie le pulizie dei macchinari in fabbrica, un bagno di olio emulsivo e trucioli di alluminio, non vi dico per tornare pulito quanto tempo sotto la doccia. Questo ce lo scrive Fabio da Torino. Vabbè, così.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
3: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Radio Freccia.
5: 9.42 sfrecciati, la collection delle vostre scene più schifose, viste o vissute, perché in tanti casi c'è anche questa opzione, dove voi eravate semplici testimoni e magari ci avete pure riso, infami, che non siete altro.
6: Eh sì, infatti, sentiamo, buongiorno.
7: Ho visitato il Tempio dei Topi in India,
6: sì?
7: Scalzo.
6: Ah.
7: Può bastare?
6: Sì. Beh, direi di sì, il Tempio con i topi. Cioè anche che ti camminano addosso.
5: Io sto pensando a quante malattie tu hai rischiato di acchiapparti nel tempo di una visita.
6: Eh sì, qui avevamo paura delle Escherichia coli, della Senna. Io penso che qui stiamo veramente a livelli peggiori.

0: Greta Van Fleet, So You Stand su Radio Freccia, mentre arrivano tutte le cose schifosissime da parte vostra, tipo questa. Maggio 2000, in una montagna delle Marche, c'erano dei ragazzi dodicenni che giocavano a pallone e facevano lo slalom tra cumuli di sostanza organica lasciata dalle vacche. Uno dei ragazzi è caduto di schiena su uno di questi cumuli. Abbiamo qualcosa di simile qui in casa nostra?
1: Ma è bellissimo, a parte che sono quei tempi andati, perché adesso io ti sfido a trovare dei ragazzi che giochino ancora a pallone in mezzo, esatto, sugli alpeggi. No, ma l'ho visto, ho detto, questa è la storia della mia vita, letteralmente. Cioè, tu immaginati me bambina, anni dell'asilo più o meno, in montagna con gli amici di famiglia, tutti i bambini, scendiamo da un pendio, madre passa e dice: ma chi è il deficiente che è finito dentro qui, la cacca di mucca? Da noi si chiama la buascia,
0: mia figlia,
1: che in teoria porta anche fortuna. Continuano a scendere, perché io ero avanti con gli altri bambini. Arrivano al parcheggio con le macchine. Chi era entrato proprio in questa buascia che porta pure fortuna fino al ginocchio? Io,
0: ovviamente.
1: Mia mamma voleva seppellirsi prima me, poi seppellirsi lei.
0: Quasi, guarda, meglio che si seppelliva prima lei. Va. Buongiorno.
2: Io, prendendo spunto da Juliet, vivo nel basso lago di Garda,
0: appunto.
2: E un inverno ho visto tutta una famigliola di tedeschi buttarsi proprio così a bomba, tuffandosi da un pontile in mezzo ai pesci morti.
0: Ma che schifo!
2: Che galleggiavano.
0: Ma che schifo, altro che verme.
2: Sarà da Brescia.
0: I pesci, i topi, qui veramente abbiamo di tutto, tutta la fauna del lago di Como e dintorni.
1: Un campionario di cose che voi umani non avete idea.
0: Mamma mia.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Fango da Milano. Il Troscalo di Milano non mi sa che ne batte ben pochi.
1: Anche questo effettivamente è vero, sì, i milanesi sì, non sì. Ce ne vogliano, però sai quando si dice: ah, Milano, manca il mare, e loro rispondono: no, ma c'è il mare, c'è l'idroscalo. Lì veramente chi abita sul mare bello muore ogni volta.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Gli Editors con The Rush dalla nostra Top 20 alle 9.56, quando, signori, è arrivato il momento di salutarci dopo tutto quello schifo che ci avete proposto questa mattina. Io direi che siamo proprio pronte per riandare a fare colazione, perché
2: le nostre mitiche rubriche, a cui aggiungerò, come al solito ovviamente, i 1001 modi per morire by Juliet, rigorosamente edizione in trasferta. Ho appena prenotato quella che sarà in teoria l'escursione del giorno.
1: Ecco.
2: Sai come, addio piacendo si dice, ci sentiamo domani mattina. Se, facciamo lo spoiler, non finisco giù da un sentiero direttamente in una specie di caletta.
1: Vabbè, al massimo abbiamo qualche what the fuck da raccontare domattina alle 6. Sprecciati, ciao a tutti, vi lasciamo alle Good Vibrations.
2: A domani.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: E 10 un minuto di questo lunedì 3 agosto 2026 di Bernie e Jimmy D in onda per le Good Vibrations estive, no, Summer Edition estive. Buongiorno Jimmy.
5: Oh, bravo, mi piace quando recupera così l'italianità. Buongiorno a tutti, cari miei. Ha visto? Questo lunedì 3 agosto così lo dobbiamo cominciare veramente con l'italianità tra le mani. Basta, okay. Questa esterofilia, quindi, basta.
4: Facciamo tutta la trasmissione in dialetto.
5: In dialetto,
4: dai, facciamo gli italiani.
5: Mi sa che siamo rovinati. Allora, sei, facciamo
4: ma
5: che.
4: No. Ma dai.
5: Chi, mo dai, ma allora. No, questo non è dialetto, questo qua è più slang.
4: Ma io non so, io non so parlare dialetto, c'ho l'accento.
5: È quello il problema. Il problema è che l'abbiamo perduto. Quel valore aggiunto l'abbiamo perduto in realtà.
4: Allora,
5: io un po' lo capisco, sì, ma non lo parlo.
4: Vedi,
5: più.
4: Nemmeno io.
5: So delle frasi, so cose.
4: Dai, dimmi una frase in dialetto, dai, una.

0: Savut Kaldegheme.
1: Ecco, bravo, che ho tradotto cosa vuoi che ti dica, giusto?
0: Esatto.
1: Un po' ti conosco, ma quando non sai cosa dire dici cosa vuoi che ti dica. Un po'...
0: È così.
1: Lo so invece. Senti, invece hai visto che ho messo la camicia per metterti in difficoltà con le righe del logo di Radio Freccia?
0: Sì, infatti la vedo in super abbinata.
1: Sì.
0: Lei mi è sempre sul pezzo, sa cosa mi sembra?
1: Dica.
0: Una carta da parati.
1: Effettivamente sì, è il mio scopo nella vita, insomma, a questo punto della mia carriera direi che fare la carta da parati è
0: sì
1: l'obiettivo.
0: Oppure
1: giusto.
0: Oppure mi potrebbe fare la cover di un bel cuscino da yacht, bellissimo.
1: Preferisco la carta da parati.

0: Alle 10.08 andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno. Il bus che c'entra il camper e tre auto che non riescono a evitare i due mezzi. Una tragica carambola che ha causato la morte di 6 persone sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino al confine fra il Lazio e l'Umbria. Tra le vittime, turisti di ritorno dalla cascata delle Marmore e le persone a bordo del camper. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento. I feriti sono 34. Anche quest'anno il 2 agosto a Bologna vede riaccendersi la disputa sulla matrice della strage dove morirono 85 persone 46 anni fa. Il terrorismo ha sferrato uno dei suoi attacchi più feroci, ricorda la Premier Meloni. Parole però troppo tiepide per i familiari delle vittime che ricordano come la sentenza abbia dimostrato una matrice neofascista e denunciano continui tentativi di revisionismo. Indagini in corso sull'incidente aereo che in Perù ha provocato 11 morti, fra cui 7 italiani originari della Brianza. Si tratta di due famiglie che erano in vacanza. Tra le cause dello schianto del Cessna non sono esclusi il forte vento e un problema strutturale del velivolo. Un uomo di 43 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio per aver travolto e ucciso con l'auto quello che ha creduto essere un rivale in amore. Accaduto a Somma Lombardo in provincia di Varese, la vittima è un uomo di 36 anni, si era fermato per dare indicazioni stradali alla donna. Oggi atteso il picco di calore dell'estate con 25 città da bollino rosso, record assoluto, in diverse località si registreranno temperature intorno ai 40 gradi. Traffico intenso ma senza criticità invece nel primo fine settimana di agosto, contraddistinto dalle partenze verso le località di villeggiatura e dal primo bollino nero dell'estate 2026. Questo weekend è stata registrata una crescita dei flussi del più 1,35% rispetto allo scorso fine settimana e del 4,5% in più rispetto all'analogo periodo dello scorso anno, in particolare verso sud. Con le notizie è tutto, tornano fra un'ora, adesso il meteo e poi ovviamente continuiamo con la musica e la conduzione di Radio Freccia.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo, caldo unico vero protagonista, ancora una volta per diversi giorni. Anche questa settimana ci sarà da sudare parecchio, punte di 38-40 gradi al centro-nord e anche dove le temperature sono un po' più basse si fa sentire l'umidità. Da segnalare solo qualche temporale di calore su Alpi, Prealpi e Appennino centrale. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Lunedì 3 agosto 10:17 di Bene GMD, Good Vibrations, e soprattutto i nostri ascoltatori che al 366-663-4466 scrivono di loro riflessioni di questo genere. Comunque, vedere Jimmy in orario lunedì mattina senza che si sia sperduto in qualche binario mi fa strano, come un universo parallelo, in cui i Metallica fanno cover di Gigi D'Alessio. Riscrive Giulio.
2: Ciao Giulio. Certo, che ti devo dire, anche a me fa strano, fidati.
1: Ti ha messo dentro una bella metafora, comunque, cioè, non vorrei dire.
2: Assolutamente. Sì, infatti. Ti ringrazio moltissimo per i tuoi incubi.
1: Eh sì, no, sono incubi importanti. Fra poco invece mandiamo in onda altri messaggi dedicati sia alla carta da parati sia ai dialetti. Pensa che ascoltatori sul pezzo che abbiamo. Pronti, partenza via.

0: I think I'm paranoid, garbage. Ben arrivati alle Good Vibrations. Se vi siete sintonizzati in questo momento, lo zio Eddie Berni in quel di Milano, il sottoscritto da Praia Mare, in Calabria. Buongiorno, buongiorno a tutti quelli che insomma in un modo o nell'altro sentono molte sonorità elettroniche. Sì, abbiamo avuto una top 20 con i Muse pari a, diciamo, mi ha ricordato un po' il Burning Man, posso dire?
1: Certo,
0: un po' quelle sonorità lì. Vabbè,
1: senti,
0: comunque
1: tu a Praia Mare conservi comunque la tua tradizionale parlata emiliana? Sì.
0: Ma scherzi, ma quando gli faccio gli ordini delle cose,

0: ascolto, me lo fa anche Fedino.
1: Così ti dico.
2: No, perché c'è gente che appunto, ricevendo il desiderio di fare tutto in dialetto, si, come dire, si esprime così.
3: Zio Eddie, Jimmy D, invece stai a lebra terermi, ti ben so la bella musica, dai, so.
1: Ok, allora... Sì, però mi sfugge, no, mi sfugge come dire l'origine precisa.
2: Non lo so, è un dialetto padano emiliano, direi. Però di
1: sì,
2: dove
1: fammelo sentire. Fammelo
2: vuoi risentirlo? Vuoi risentirlo?
1: Sì, vado. Veloce.
3: Zio Eddie, Jimmy D, invece stai a lebra terermi, ti ben so la bella musica, dai, so.
2: Posso tradurre?
1: Allora. Vai, traduci.
2: Invece che stare lì a blaterare, mettete su della bella musica. Va là. Ecco, questo è il concetto
1: base. Come dargli torto da una parte, dall'altra invece attaccati. Allora,
2: abbiamo un quesito poi, importante.
4: Ma la carta da parati, perché si chiama così se va sulle pareti? Non sarebbe più giusto dire carta da pareti?
1: Eh no, caro mio. Invece no. E qua si va indietro nel tempo, si va indietro soprattutto nella lingua, visto che stavamo nei dialetti, che un dialetto non era la lingua dal latino, penso.
2: Sì, esatto, bravo, dal verbo latino parare.
1: Questo lo imparai il primo anno di liceo.
2: Esatto, che non è quello che fa Donnarumma, ma è un'altra cosa.
1: Vuol dire abbellire.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Radio Freccia.
4: 10.31, non siamo mai tranquilli, non ci basta mai, l'idea del viaggio virtuale continua in quest'estate alle Good Vibrations. Zio Eddie, oggi era il tuo turno per quanto riguardava la playlist della nostra cassetta dei sogni. Io ho tutta sta pressione addosso, questa vita on the road che ci spinge.

0: Cosa hai scelto?
1: Allora, ho scelto una canzone del 1996 di Patti Smith, da un album molto importante che si chiamava Gone Again, un album legato a tanti lutti che ha subito la Patti in quel periodo, in primis quello di suo marito Fred Sonic Smith, che è autore di questa canzone che porta nel titolo la parola estate in maniera molto particolare. Poi ne parliamo meglio. Si chiama Summer Cannibals.

Summer Cannibals, Patti Smith alle 10.36 all'interno della nostra playlist dedicata ai viaggi. Insomma, per questa estate 2026 Summer Cannibals secondo me ci stava bene per diversi motivi. Intanto perché la Patti è appena passata dall'Italia, ha fatto concerti la settimana scorsa a Milano, Roma e non solo, con grande successo. 80 anni è veramente una grandissima energia, una grandissima voglia di esserci. Ma poi questa canzone ha tanto una storia musicale particolare, perché il riff era stato scritto da Fred Sonic Smith, leggendario chitarrista degli NC5, nonché marito di Patti Smith, che proprio quell'anno lasciò la vita terrena. Quindi Patti riprese quel riff,

0: rifacendo il testo. E il testo è qualcosa di importante perché ha un istinto predatorio, no? Questi cannibali dell'estate sono quelli che si mangiano tutto, quelli che vanno oltre, quelli che non hanno nessuna paura di mangiarti anche l'anima, mangiarti dentro. E probabilmente questo testo è figlio di quel periodo particolare per Patti Smith, perché, come dicevo prima, oltre al marito, in quell'anno perse anche il fratello, perse anche il suo principale amico e sodale Robert Mapplethorpe, straordinario fotografo. In quell'anno morì anche Kurt Cobain, e quindi anche questo fu per lei una botta clamorosa. Insomma, fu un periodo molto molto difficile per Patti Smith, e conseguentemente lei reagì con quello che sapeva fare meglio, ovvero facendo arte, scrivendo testi, facendo poesie, facendo musica e cercando in qualche modo una strada alternativa per sentirsi viva.
1: Sai come si direbbe con, insomma, gli slang dialettali, via dicendo, dalle mie parti? Questa canzone c'ha un gran tiro.
0: Mm-hmm. Esatto.
1: È dei primi anni 70, quindi insomma, è veramente incredibile. Grazie, la teniamo perfettamente nella nostra playlist, giusto per dare quella spinta, quell'energia necessaria, al di là della straordinaria profondità poi testuale di questa canzone, però anche proprio come energia che imprime la stessa Patti Smith, soprattutto con quando incomincia, come dire, a tirar fuori la voce, no? Quando tira fuori la rabbia anche, certo, che ha dentro, a mo' di ammonimento per chi ascolta il brano.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 € al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.

Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia. Va che ci siamo.
2: Va.
1: 10:47, cari miei, alle Good Vibrations, questa edizione estiva. Tante persone che si sono collegate, che erano già collegate con la nostra, con il nostro orario, in buona sostanza. Ieri c'è stato un po' un fuggi-fuggi causato probabilmente dalla Domenica Bagord. Giustamente anche poi, ma ce n'erano anche altrettanti naturalmente insieme a noi. Zio Eddie, c'è qualche messaggio? Eccolo. Da parte di sfrecciati riesumati
3: dopo averli scoperti grazie a questa canzone. Ora aspetto veramente tantissimissimissimissimamente il tour italiano.
4: Polizia, segnalata più avanti.
3: Figa, Electric Callboy.
1: Occhio, vai pianino. Mantieni la velocità controllata.
5: Posso spiegarvi tutto?
1: Adesso aspettiamo una telefonata dalla polizia per davvero.

0: cioè una cosa che io non me la scorderò mai. Buona giornata.
1: Ciao a te cara mia, sai che mi hai fatto venire in mente una roba che è interessante dal punto di vista proprio di novità per quanto riguarda la carta d'apparati, sì. Che non lo so, io non la metto probabilmente, non l'ho mai messa in vita mia, cioè
2: anch'io.
1: Ce l'avevo quando ero piccolo perché i miei la misero proprio per permettere a noi bimbi anche di scarabocchiarci sopra in realtà,
2: sì.
1: Ma ne ho trovata una che è a gratta e vinci.
2: Come gratta e vinci?
1: A gratta e vinci, cioè sono carte da parati proprio interattive, ah, a tutti okay. gli effetti. Cioè, tu cioè loro sono
2: grattugi il muro per sapere se hai vinto?
1: Beh, no, non se, no, vinci in realtà un'immagine sottostante, ok?
2: Ah.
1: Quindi tu ti permette di grattare la parete, la parte argentata, proprio sì. come il gratta e vinci, e praticamente tu personalizzi la tua camera svelandola di volta in volta.
2: Ma sai che è un'idea? Potremmo fare la carta d'apparati delle Good Vibrations.
1: Bello, vediamo sotto che cosa avete beccato, esatto. Quale immagine dello zio Eddie.
2: Esatto.
1: Sai come la vedo? Sai sì. come la vedo?
2: Mi dica.
1: Ecco, potremmo farla già, una carta d'apparati a gratta e vinci, sotto con lei che viene presa in braccio da me,
2: sì,
1: ok?
2: Bello.
1: Con il titolo proprio della canzone di Joe Cocker appena passata come ufficiale gentiluomo.
2: La voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 11 in punto, il nostro fanalino di coda, non certo per importanza, è stato Sir Paul McCartney all'interno della Top 20 di Radio Freccia, Come Inside. Noi entriamo di fatto nella seconda dalle 11 fino alle ore 12, non dimenticandoci un appuntamento imprescindibile, o meglio la Radio Freccia, radio partner, radio ufficiale dei Megadeth, ricordandovi che tornano in Italia il 6 aprile 2027 all'Unipol Forum di Assago, quindi tappa da insegnare nel nostro viaggio virtuale, cioè la segniamo già da adesso, facciamo il viaggio lentamente.
2: Megadeth 6 aprile 2027 Unipol Forum di Assago, Radio Freccia è la radio ufficiale dei Megadeth.
1: Ecco, ho detto io
2: uguale.

0: Alle 11.05 andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno. Tragico incidente ieri sulla superstrada Terni-Rieti tra Lazio e Umbria. Un autobus ha tamponato un camper coinvolgendo poi tre auto in una carambola. Il bilancio è di 6 morti e 34 feriti, 6 dei quali in codice rosso, altri 2 in condizioni critiche. Al momento dell'incidente sulla zona si era abbattuto un violento nubifragio. Donald Trump annuncia un accordo con l'Iran sullo stretto di Hormuz e l'avvio di colloqui sulla denuclearizzazione, spiegando di aver rinunciato a un attacco massiccio dopo i contatti con i paesi del Golfo e Teheran. Immediata la reazione dei mercati, col petrolio in calo di oltre il 4%, ma l'Iran smentisce: non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Il Perù ha sospeso l'attività della compagnia turistica Aereo Diana dopo l'incidente aereo del 1 agosto nella zona di Pueblo Viejo, costata la vita a 13 persone, fra cui 7 italiani. Le indagini sono complicate dall'assenza della scatola nera, non obbligatoria per quel velivolo. Il pilota aveva lanciato un allarme prima dello schianto. Omicidio nella notte a Vescovato, in provincia di Cremona. Un trentenne rumeno è stato ucciso a coltellate, probabilmente al culmine di una rissa che avrebbe coinvolto almeno 3 persone. La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. I carabinieri mantengono il massimo riservo sulle indagini. Il grande caldo continua a stringere l'Italia. La morsa dell'afa, con temperature che in alcune zone raggiungono i 40 gradi, non darà tregua almeno per un'altra settimana. Oggi bollino rosso in 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute, mentre è allerta gialla per temporale in Abruzzo, Umbria e Sicilia. Un treno regionale con circa 450 passeggeri a bordo è deragliato questa mattina vicino alla stazione di Pianabella, nel comune di Montelibretti, in provincia di Roma. Secondo le prime ricostruzioni, il convoglio avrebbe investito 2 bufale presenti sui binari. Nessuna conseguenza, passeggeri e personale sono rimasti illesi. Chiudiamo con lo sport. Nuoto agli europei in corsa a Parigi. Ieri è arrivato il doppio oro in una sola sera di Chiara Pellacani nei tuffi. Da sola ha vinto la medaglia al trampolino, in coppia con Matteo Santoro, quella nel sincro misto dai 3 metri. E ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Caldo unico, vero protagonista, ancora una volta per diversi giorni. Anche questa settimana ci sarà da sudare parecchio, punte di 38-40 gradi al centro-nord, e anche dove le temperature sono un po' più basse si fa sentire l'umidità. Da segnalare solo qualche temporale di calore su Alpi, Prealpi, Appennino centrale. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: do the best. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Noto con piacere che alle 11:15 qui alle Good Vibrations sul tema della carta da parati si è aperto un mondo, un po' tra i ricordi del passato, un po' tra gli incubi che tornano nel presente. Signor zio Eddie Berni, siamo rovinati. Al 366-63-4466 ci sono tanti sfrecciati che si confidano con noi.
3: Eccolo.
4: La carta da parati più brutta che io abbia mai visto si trovava a casa di un mio amico. Così brutta che non ve la sto neanche a descrivere. A lui gliela chiamavo parta da cagati.
3: Vabbè, però dacci un elemento, qualcosa. Cioè,
2: l'elemento l'ha già descritto, però vabbè.
3: Allora, qualcun altro scrive, nel senso che se tu gratti e vinci sulla carta da parati che hai visto quella volta, Jimmy, una giornata di insulti di chi pulisce i rimasugli grattato via. Cioè,
2: come capirlo? Come non capirlo?
3: Non lo so, comunque l'idea della carta da parati e le Good Vibrations secondo me è forte.
2: È forte. Adesso ci ragioniamo.
3: Io voglio essere grattato sulla pancia.

0: Open your eyes, cantano i Guano Apes, e noi dobbiamo aprire gli occhi, perché se vogliamo fare la carta da parati del Good Vibrations dobbiamo lavorarci, caro Jimmy, perché dobbiamo trovare degli elementi. Per esempio, l'idea del gratta e vinci sulla mia pancia, secondo me, è forte. Piace? No, voglio un commento.
1: Ah, pensavo stessi mandando come
0: adesso,
1: al solito.
0: Adesso poi c'è un messaggio, però volevo, come dire, io offro la pancia, tu cosa offri per il gratta e vinci?
1: Io offro la parete, ti faccio una bella gigantografia così possiamo grattare.
0: Ho capito, io però, allora, io virtualmente...
1: Facciamo tra l'altro in 3D che esce fuori.
0: Io offro la pancia per farmela grattare, tu devi offrire una parte del tuo corpo virtuale per fartela grattare.
1: Guarda, non ci penso neanche. Dai, mi dispiace, ti molli tu, va bene così.
0: Magari la testa, se ti grattano la testa magari...
1: No, lasciamo stare.
0: A proposito invece di carte da parati...
2: La carta da parati con le macchie, damascata bianca... E la bambola in mezzo al letto che ovunque ti muovevi ti fissava. Io di notte avevo il terrore, stavo sotto 8 coperte per non farmi tirare i piedi dalla maledetta bambola che la metteva poi di fianco a me sul comò insieme alle foto di tutti i morti e ti fissava tutta la notte. Che incubi,
0: bello,
2: ragazzi, che incubi. Ciao Giorgio, a Savona.
0: Allora, ciao, mi viene Giorgio in mente un'idea.
1: Ma
0: extra,
1: chi le metteva?
0: Allora, chi compra la carta da parati Good Vibrations potrebbe avere in omaggio le nostre bambole.
1: Bene, ce ne ho 3 o 4 senza occhi, o addirittura una senza la testa.
0: Allora, l'altra io e te fatti a bambola, non hai capito?
1: Appunto, la mia è orbo, lo faccio come Willy l'orbo, per citare i Goonies.
0: Senti, però, sai che questa idea, i gadget per Natale, secondo me dovremmo pensarci adesso, sai? È un bel
1: momento. Sì, già da adesso, mamma mia, ci mettiamo avanti con i compiti. Va bene, allora, avanti con le idee, ragazzi, abbiamo un sacco di idee, noi le abbiamo già espresse fuori onda, piano piano le sveleremo per il grande merchandising legato, insomma, alle Good Vibrations, va bene?

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Radio Freccia.
4: Alle 11.29 le Good Vibrations vi portano in questo fantastico mondo che avevate dimenticato, quello della carta da parati. Stiamo rivalutando quei periodi storici e soprattutto non possiamo non notare che c'era qualche controindicazione. Senti qua.
5: Ciao ragazzi, Fabio d'Alessandria dal furgone. Provate voi a togliere la carta da parati dai muri incollata, non con la colla apposta che si scioglie con l'acqua calda il prodotto, ma con il Vinavil. Ci ho rimesso praticamente le impronte digitali per questa cavolo di carta da parati benedetta che dove ho comprato l'alloggio hanno messo ovunque, ovunque. Ci mancava in bagno, poi era ovunque. Ciao!
4: Il Vinavil.
6: Defensa, no?

0: Chissà che carta da parati usa Sister Nancy.
1: E bam bam. E bam bam, con come dicono dalle mie parti.
0: Con su delle foglie, secondo me.
1: E bam bam. E beh.
0: Allora, la carta da parati dava evidentemente anche una grande creatività a chi la usava. Ascolta questo messaggio.
2: Questo è più che altro un incentivo per chi dovesse, ipotizzando, riparare la carta da parati che si distacca dalla parete, ovviamente. Sì. Mi ricordo che mia nonna aveva la carta da parati in camera sua e quando ero piccolino se ne stacca un pezzo, si aprì un pezzo e lei usò della farina e acqua e mise un'altra roba che adesso non mi ricordo, beh, che voi ci crediate o no, è durata su 15 anni.
1: No,
2: è rimasto su 15 anni con della farina e acqua, cioè meglio del superata, ragazzi. Questa è solo una dritta per chi volesse tranquillamente riparare la propria carta da parati.
1: Certo, c'era dell'uovo.
0: Sì, era interessato alla qualità della farina per evitare di mangiarla, perché sicuramente per appiccicare va bene.
1: Farina di avena.
0: Ok, va bene, quella è utile, ok. Poi abbiamo altri racconti legati al passato.
3: Comunque, sono stato vittima del periodo della carta da parati dappertutto.
0: Ah?
3: E il lavoro lo faceva mia madre, perché era brava, la fatica boia. Un giorno tornai da scuola e la trovai su una specie di traballo che stava tappezzando il soffitto dell'anticamera. Praticamente ci sentivamo in una specie di scatola da scarpe, una scatola da regalo. Ciao.
1: L'effetto da scatola da scarpe non è male.
0: Ma è quello che volevi per la carta da parati del Good Vibrations, giusto Jimmy?
1: Bravissimo, sì, volevo un po' quell'effetto lì, quello da scatola da scarpe, o non so se te lo ricordi, il fiammiferino.
0: Fiammiferino?
1: Lo ricordi?
0: No,
1: no, era un gioco, un piccolo pupazzetto con il corpicino tutto con la sabbia dentro, la testolina di plastica, ed era dentro a una scatolina di fiammiferi.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Scopri il tuo Humus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Humus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e da giovedì, torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Radio Freccia.
1: E avanti, 11.45, le Good Vibrations, siete su Radio Freccia, lo zio Eddie Berni sta facendo incetta di super suggerimenti di grandi esperti o un po' malinconici da una parte, da altri invece molto terrorizzati dell'esperienza della carta da parati. Quali altre soluzioni ci sono?
2: Ricetta per la colla homemade perfetta.
3: Buongiorno sfrecciati, la risposta all'amico sfrecciatino di prima per quanto riguarda acqua e farina. Si aggiungeva anche lo zucchero, perché la colla la più blasonata, quella ottima, la Sicozel, costava troppo. E quando non c'erano soldi, la colla si faceva in casa, acqua, zucchero e farina, essendo farina e zucchero molto appiccicosi, e resistevano abbastanza bene. E ancora adesso è usata come tecnica per mettere manifesti pubblicitari, da morto e quant'altro.
2: Vedi?
3: Sputazzella da Gales.
2: Grazie.
1: È il numero uno, sputazzella.
2: E poi, ciao. Soprattutto ci fai i biscotti, poi se ti avanza qualcosa.

0: No Doubt, nessun dubbio il nome della band, ma anche nessun dubbio sulle ricette che ci danno i nostri ascoltatori per quanto riguarda la colla homemade. Però la Kat, che salutiamo, la nostra collega, ci scrive:
1: ciao sista!
0: Ci scrive: ma se usi acqua, zucchero e farina al posto della colla, come lo gestisci l'esercito di formiche che verrà a mirare la carta da parati?
1: E non solo, perdi anche il cane o il gatto che si metteranno a leccare le pareti.
0: Potrebbe essere, non lo so. Chiediamo ai nostri consulenti globali al 366-634-466 qual è la loro soluzione, insomma.
1: Ma soprattutto se hai un formichiere in casa, potrebbe essere la soluzione.
0: Sì, io ce l'ho un formichiere in casa, ovviamente. Senti, però abbiamo anche delle prove sul fatto che la carta da parati poteva causare degli effetti collaterali importanti.
2: Buongiorno ragazzi, la mia prima casa in cui ho vissuto da bambino era in Svizzera ed era arredata in stile anni 70. La carta da parati era un optical, ovviamente sempre anni 70, e da grande ho capito l'effetto sulla mia psiche, ma questo l'avete sicuramente intuito anche voi, che questa carta da parati ha avuto su di me. Un abbraccio, arrivederci, ciao.
1: Immagino già l'effetto tipicamente degli anni 70, no? Beh, certo. Con queste immagini un po' caleidoscopiche, sì. Ecco.
0: Colore crema e viola.
1: Per dire, crema e viola, sì. Sì, sì, tutti quei colori anche un po' come erano quelli. Un po' ma mi viene da dire acrilico, ma che cazzo sto dicendo?
0: No, comunque sia
1: strobo, un po' strobo.
0: Ma comunque il fatto che noi vogliamo creare la carta da parati del Good Vibrations è proprio per evitare effetti collaterali, cioè con la nostra carta la gente sta bene.
1: Certo.
0: Sono stato credibile?
1: Poco.
0: Poco, che miseria, ci ho provato, eppure niente.
1: Ma tanto noi non ci poniamo questo problema, perché in realtà siamo già lì a pensare alla nostra carta dei parati del Good Vibrations.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Mezzogiorno di questo lunedì 3 agosto 2026, Good Vibration con Eddie Ben e Jimmy D fino alle 14. Due cose importanti: la prima, gli auguri alla Monica di Monza,
2: che auguri, ci fa, Monica,
1: che oggi fa il compleanno, quindi gli facciamo gli auguri stravolentieri. Seconda, una precisazione del nostro esperto in colle homemade, perché effettivamente nella ricetta mancava un elemento.
3: Allora, un'integrazione alla ricetta di prima. Non l'ho detto per restare nei famosi 30 secondi.
1: Bravo.
3: Acqua, zucchero e farina, si aggiungeva anche la soda, perché la soda allontanava gli insetti. E comunque è tutto trasparente e poi non fa avvicinare né topi, né formiche, né altri insetti, insomma. Sempre sputazzella da Gales, si aggiungeva anche la soda. Però troppi soldi non si potevano spendere prima, tanto tempo fa.
1: Eh beh, non che adesso si possano spendere tutti questi soldi, adesso vorrei dire. Comunque, insomma, mancano le proporzioni, però insomma, acqua, farina, zucchero e soda.
4: Cioè, ma vuoi anche la ricetta già fatta? Ma voglio dire, te la vai a trovare.
1: Ho capito, però quanta soda, quanto zucchero?
4: Fai da te, si chiama fai da te.
1: Capito, ma poi sbaglio, attacco la cartola apparati che viene
4: poi
1: giù,
4: lo so, ci metti l'uovo all'occhio di bue, lo so,
1: esatto,
4: lo so,
1: poi scatta la torta.
4: Sì, accendi il forno, fai biscotti.
1: Sì.

Alle 12.06 andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno. Tragico incidente ieri sulla superstrada Terni-Rieti tra Lazio e Umbria. Un autobus ha tamponato un camper coinvolgendo poi 3 auto in una carambola. Il bilancio di 6 morti e 34 feriti, 6 dei quali in codice rosso e altri 2 in condizioni critiche. Al momento dell'incidente sulla zona si era abbattuto un violento nubifragio. L'Iran smentisce l'esistenza di negoziati con gli Stati Uniti dopo l'annuncio di Donald Trump di aver sospeso un attacco massiccio contro Teheran grazie ai contatti con i paesi del Golfo e l'Iran stesso. Il presidente americano aveva parlato di un'azione devastante. Dopo le sue parole, il petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il Perù ha sospeso le attività della compagnia turistica Aereo Diana dopo l'incidente aereo del 1 agosto nella zona di Pueblo Veco, costata la vita a 13 persone, fra cui 7 italiani. Le indagini sono complicate dall'assenza della scatola nera, non obbligatoria per quel velivolo. Il pilota aveva lanciato un allarme prima dello schianto. Omicidio nella notte a Vescovato in provincia di Cremona. Un 30enne romeno è stato ucciso a coltellate, probabilmente al culmine di una rissa che avrebbe coinvolto almeno 3 persone. La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. I carabinieri mantengono il massimo riservo sulle indagini. Il grande caldo continua a stringere l'Italia. La morsa dell'afa, con temperature che in alcune zone raggiungono i 40 gradi, non darà tregua almeno per un'altra settimana. Oggi bollino rosso in 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute, mentre allerta gialla per i temporali in Abruzzo, Umbria e Sicilia. Oggi i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì all'età di 96 anni. Ieri la camera ardente allestita nella sede di Exodus al Parco Lambro. Tante le persone.

0: persone che hanno reso omaggio al sacerdote. I funerali si svolgeranno oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio, sempre a Milano, alle 15. Luoto agli europei in corsa a Parigi. Ieri è arrivato il doppio oro in una sola sera di Chiara Pellacani nei tuffi. Da sola ha vinto una medaglia al trampolino in coppia con Matteo Santoro, quello nel sincro misto dai 3 metri. Per l'Italia anche l'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto tecnico di nuoto artistico.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Caldo unico vero protagonista ancora una volta per diversi giorni. Anche questa settimana ci sarà da sudare parecchio, punte di 38-40 gradi al centro nord e anche dove le temperature sono un po' più basse si fa sentire l'umidità. Da segnalare solo qualche temporale di calore su Alpi, Prealpi e Appennino centrale, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Alle 12.16 di questo lunedì 3 agosto 2026 cambiamo pagina, come dicono quelli bravi, lasciamo perdere la carta da parati, anche se secondo me per Natale faremo dei gadget all'altezza. Invece Jimmy,
2: per carità,
1: Jimmy, volevo invece raccontarti quello che mi è successo ieri. Sono andato con mia moglie a trovare un amico che stava in provincia di Varese per cercare un po' di fresco, no? E lui mi dice: oh, venite qua, perché poi qua vicino c'è la Sagra degli Alpini, domenica sera andiamo, ci manda anche il
2: menù.
1: Quindi
2: fa fresco per forza, secondo questa logica?
1: No, no, c'è il fatto che c'è la Sagra degli Alpini, il menù non era da fresco, perché polenta e salsiccia, insomma, quel tipo di mondo lì, gorgonzò, insomma, niente di fresco.
2: Buonissimo, però caldo,
1: però, vai, e poi soprattutto non vai alla Sagra degli Alpini, non vai a una sagra d'estate, ma assolutamente.
2: Cioè, quindi, vai ma non sai se torni.
1: No, esatto, allora noi prendiamo la macchina, andiamo a Caldana, dove era prevista la Sagra degli Alpini, e dico
2: già
1: dove era prevista,
2: il
1: nome è un programma, arriviamo, parcheggiamo, troviamo incredibilmente parcheggio, arriviamo e troviamo la sagra completamente vuota, abbandonata. Praticamente gli alpini hanno fatto tutto venerdì, tutto sabato e domenica a pranzo, e poi praticamente sono scappati via, nel senso che c'erano...
2: Sono ritirati in vetta, forse.
1: Sì, sì, c'erano i sacchi della spazzatura chiusi a posto da ritirare, c'erano le panche precise, era tutto a posto, ma non c'era nessuno.
2: Uè, cosa hanno fatto le penne nere?
1: Scappati via, non lo so, dove sono finiti gli alpini a Caldana, ragazzi? Comunque poi siamo andati in un ristorante.
2: Apriamo un caso.

0: Sagre o non sagre, Hotel California di Eagles, qui alle 12.23 alle Good Vibrations. Allora, zio Eddie, sono andati via, così ci scrivono, perché hanno, ovvero gli alpini,
1: gli alpini, esatto,

0: caso erano stati presi in causa gli alpini, hanno avuto la soffiata che sarebbe arrivato lo zio Eddie Bernie. E dato che, come risaputo, lo zio al secondo bicchiere di vino comincia a salutare tutti, conoscenti e non, con dei ceffoni in stile Lino Banfi ed il prete vecchio amico, ma lo zio ha delle pale al posto delle mani, se la sono dati alla fuga.
1: Allora, c'è una cosa vera in questo messaggio, che ho delle pale al posto delle mani, questo non posso negarlo.
0: So qualcosa.
1: Infatti mi manchi, sai? Che...
0: Ecco, io invece non sento la mancanza di quelle pale sulla mia schiena.
1: Comunque, insomma, amici alpini, se fate una sagra che chiude la domenica a pranzo, ditelo, scrivetelo, si fa prima, insomma. E soprattutto poi la cosa buffa è che, appunto, non è che abbiamo trovato una situazione smontata, abbiamo trovato una situazione dove praticamente mancavano solo gli alpini, perché c'erano le panche,
0: no,
1: c'erano
0: allora,
1: le cucine,
0: allora posso dire, tutto. Posso dire, sì. Gridiamo al mistero. Secondo me sono stati...
1: Gli UFO,
0: li avranno portati via... Sì, oppure non lo so, tipo il triangolo delle Bermuda, spariscono improvvisamente aerei, qua spariscono gli alpini.
1: Oppure servivano a pranzo del cibo che permetteva di essere invisibili.
0: Ma tu dici che sono lì?
1: Esatto.
0: Però anche silenziosi. Non
1: esatto,
0: so.
1: Esatto.
0: Infatti, improvvisamente muti.
1: Infatti probabilmente ci stanno anche telefonando, solo che sono in difficoltà.
0: Non li sentiamo.
1: Non
0: no,
1: possono.
0: Infatti, no, però non mi suona il telefono e non sento nessuno dall'altra parte.
1: Ma perché non possono? Perché sono diventati invisibili in tutto e per tutto.
0: Cioè, quindi... proprio smaterializzati allora, esatto. A questo punto. Cioè, la loro coscienza, la loro anima è lì presente, però non possono interagire con questo livello materiale. Mi stai dicendo questo?
1: Il resto della loro vita lo passeranno nella loro comunità, perché solo fra di loro si possono vedere e sentire.
0: Pensa che... Vabbè, tanto loro sono abituati a stare tra di loro.
1: Sì, sì, capito.
0: Il problema...
1: Dopo
0: cavolo.
1: Dopo un po' ti rompi le mani.
0: Allora, cari alpini, fateci sapere con un qualche altro mezzo di comunicazione multidimensionale dove siete.

0: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: Radio Freccia.
3: Il mistero degli alpini scomparsi a Radio Freccia.
4: Lunedì 3 agosto il sottoscritto ha raccontato che ieri sera cercavamo la sagra degli alpini in quel di Caldana, provincia di Varese. La sagra c'era, ma non c'erano gli alpini. Cioè c'era tutto, ma non c'erano loro. E conseguentemente...
5: Comunque io mi sono fatto un'idea fantasiosa, probabilmente, anzi sicuramente, però in realtà loro hanno partecipato in squadrone, ok, in squadriglia proprio, al festival della Gag, che era lì di fianco.
4: Ah, ok.
5: E la Gag loro hanno messo in piedi

0: di questa sagra e non si sono presentati.
1: Beh, bella
0: gag. Siete tutti finiti. Gran gag, cacchio.
1: Comunque, qualcuno scrive: potrebbe essere il tema di una puntata del vecchio telefilm anni 70-80, Ai confini della realtà. Dove sono finiti gli alpini?
0: Esatto.
1: E dove sono finite le salsicce?

0: Bring Me to Life. Allora, cari miei, rappresentano la più antica specialità di fanteria da montagna attiva nel mondo.
1: Sì.
0: Loro sono famosi per il loro cappello con la penna nera.
1: Sì.
0: Siamo entrati dentro un grande mistero, sì, un grande
1: erano,
0: caso.
1: Fino ad oggi non erano famosi per scomparire nel nulla, invece ieri
0: no,
1: la saga degli
0: alpini... loro si mimetizzano alla grande, però sto giro l'hanno fatta grossa.
1: Pure troppo, insomma. Abbiamo delle teorie dai nostri ascoltatori sul fatto che gli alpini hanno spariti dalla sagra di Caldana ieri sera. Ecco qua.
2: Ciao, guardate che molte feste degli alpini alla domenica, a mezzogiorno, non la fanno. La fanno soltanto alla sera.
3: No.
2: Purtroppo tanti sono così.
3: No.
2: È capitato anche a noi. Davis da Bergamo, ciao.
1: Grazie Davis, esattamente il contrario. C'erano a mezzogiorno e non c'erano la sera. Però era tutto lì. Vabbè, altro vocale.
4: No ragazzi, non avete capito.

0: gli alpini erano lì accanto, non li avete visti, c'era la sagra delle ficatole.
1: Delle picattole, che non so cosa sono, ma no, mi faccio un'idea, insomma. Poi abbiamo invece un'altra ipotesi.
2: Eddie, non hai provato a dare un'occhiata per terra se c'era bagnato? Perché secondo me dopo tre giorni sotto il sole a cuocere della polenta e del ragù di capriolo, sì, innaffiando tutto con grappa e barbera, l'unica soluzione è che si sono squagliati.
3: Infatti hai trovato cappelli dappertutto.
1: Esatto, sì. Altro vocale?
4: E tutti qui fuori casa mia, gli alpini, da tre giorni non li sopporto più. Suonane, cantane, ballane, portateveli via, veniteveli a arpia. Mamma mia, mi sono chiuso dentro, non ce la faccio più. Questi fanno sul cappello, è tre giorni che canta sempre quella.
1: Ecco dove sono finito.
3: Ciao Leo.
1: Comunque, oh, Valentina ci ha dato la soluzione definitiva. Buongiorno Eddie, questo fine settimana a Cunardo, provincia di Varese, ci sarà la sagra della patata e probabilmente andrò domenica sera, il servizio è assicurato.
3: Perfetto.
1: Io domenica sera no, ma o venerdì o sabato mi sa che la sagra della patata mi presento.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Radio Freccia. Walk time.
3: Non si risparmia la fantasia. Si va avanti così alle 12.47 sul lancio straordinario di questa sagra della patata, la 18ª per l'esattezza. Amici miei, allora io Valentina la ringrazio molto per questa condivisione, ma devo notare una cosa straordinaria, veramente un menù incredibile, perché insomma fritto misto e le nostre specialità il venerdì, sabato fritto misto e le nostre specialità, domenica fritto misto e le nostre specialità sia a pranzo che a cena. Ma la nota che merita veramente l'attenzione è: la manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteorologica.
4: 40 gradi? Patata. Tempesta?
3: Fresca.
4: Patata.
3: Tra l'altro c'è specificato, sì, tutto da patata fresca.
4: Ah, sia chiaro, no, beh, no,
3: sia chiaro, sotto un capannone, no, gigantesco.

0: Anche noi amiamo rock and roll come John Jett. Love Rock and Roll, 12:51 di questo lunedì 3 agosto 2026. Siamo alla chiusura della terza ora delle Good Vibrations. La quarta ora la farà Jimmy da solo con questa specie di gioco che siamo inventati io e Jimmy a turno. Ieri abbiamo ragionato sui nomi femminili delle canzoni. Oggi su cosa ragioni invece, Jimmy?
1: Oggi ragiono sul colore rosso. Ci Bello. Sono tutte canzoni con, diciamo, non un tema principale, perché poi ognuno fa del colore rosso, insomma, un riferimento differente da musica a musica, da canzone a canzone. Però, insomma, sì, le canzoni hanno questo denominatore comune, ecco.
0: Allora, prima di entrare nel colore rosso, chiudiamo la questione della saga degli alpini scomparsi, insomma, perché come dicevo, la sagra c'era ieri sera, ma gli alpini no. Qualcuno dice, beh, quando finisce il vino, gli alpini giocano a nascondino, Max da Como. Sì, può essere.
1: No, in realtà è che siamo tutti ubriachi noi, loro che reggono benissimo.
0: Sono andati a un'altra sagra
1: in
0: pattuglia. C'è chi invece ci specifica quello che ci hanno riferito prima rispetto alla fuga degli alpini verso un'altra sagra.
2: Cattole, non picattole, ficattole come la faiga. Sono, le chiamano anche tipo pasta fritta della pizza, e si mangia col prosciutto, con lo stracchino.
0: Ok.
2: Come il budello di Zuma.
0: Ok, va bene. Vedo che le sagre comunque sono diffuse in tutta Italia, d'altronde è periodo di sagra, andate alle sagre che vi divertite. Mammut Lagnoso, detto Max, dice: è una vergogna nei tempi presunti e voluti in cui siamo che per par condicio non esista anche la fiera del butto. Dovrebbe essere sdoganato che c'è chi piace la patata e c'è chi piace il butto.
1: Che dire, Max, fanne una.
0: Esatto, noi ti supportiamo, non c'è problema.
1: Dai, cioè, così vai tranquillo, ecco.
0: Dai, organizza poi la saga.
1: Se
0: del
1: questi
0: butto
1: sono tempi evoluti, allora io forse ho sbagliato epoca.
0: Jimmy, noi ci vediamo domani alle 10.
1: Ci vediamo domani alle 10, restate lì sintonizzati sulle Good Vibes e continuiamo per un'ora. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Dunque, arrivano le ore 13, come ormai già annunciato l'appuntamento con quello che in realtà è il protagonista di questa ora e attraverso la musica, ovvero il colore rosso. Insomma, c'è chi consuma i giorni in quello che può essere definito un rassicurante grigio e poi invece c'è chi sceglie naturalmente il rosso, un rosso che non chiede affatto il permesso, è l'istante esatto in cui il sangue pulsa nelle vene prima di un bel salto nel vuoto, è un po' anche il simbolo della rabbia che diventa rivoluzione, è anche il simbolo dell'amore che si trasforma in ossessione, la corda di una chitarra distorta tirata fino a spezzarsi. Ebbene, insomma, partiamo con i King Crimson, ovviamente titolo Red.

0: Una buona giornata da Tommaso Angelini, le 13:06 in diretta su Radio Freccia. Vediamo le notizie principali di oggi. Tragico incidente sulla superstrada Terni Rieti tra Lazio e Umbria. Un autobus ha tamponato un camper coinvolgendo poi tre auto in una carambola. Il bilancio è di 6 morti e 34 feriti, 6 dei quali in codice rosso e altri 2 in condizioni critiche. L'estero, l'Iran smentisce l'esistenza di negoziati con gli Stati Uniti dopo l'annuncio di Donald Trump di aver sospeso un attacco massiccio contro Teheran grazie ai contatti con i paesi del Golfo e l'Iran stesso. Il presidente americano aveva parlato di un'azione devastante. Dopo le sue parole, il petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Ancora l'estero, il Perù ha sospeso temporaneamente le attività della compagnia turistica Aerodiana dopo lo schianto di un suo aereo sulle linee di Nazca, costato la vita a 13 persone, tra cui 7 italiani e 2 membri dell'equipaggio. La sospensione durerà fino al termine delle indagini. Il pilota aveva segnalato un problema meccanico prima di perdere i contatti radio. Omicidio nella notte a Vescovato in provincia di Cremona. Un trentenne romeno è stato ucciso a coltellate, probabilmente al culmine di una rissa che avrebbe coinvolto almeno 3 persone. La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. I carabinieri mantengono il massimo riserbo sulle indagini. Voltiamo pagina, passiamo al grande caldo che continua a stringere l'Italia, la morsa dell'afa con temperature che in alcune zone raggiungono i 40 gradi, non dà tregua almeno per un'altra settimana. Oggi bollino rosso in 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute, mentre allerta gialla per temporali in Abruzzo, Umbria e Sicilia. Infine oggi i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì all'età di 96 anni. Ieri alla Camera Ardente allestita nella sede di Exodus al Parco Lambro, tante le persone che hanno reso omaggio al sacerdote. I funerali si svolgeranno oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio, sempre a Milano, alle 15. Con questo è tutto, non ci sono ulteriori notizie. Adesso tutti quanti gli aggiornamenti sul meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Caldo unico vero protagonista ancora una volta per diversi giorni. Anche questa settimana ci sarà da sudare parecchio, punte di 38-40 gradi al centro nord e anche dove le temperature sono un po' più basse si fa sentire l'umidità. Da segnalare solo qualche temporale di calore su Alpi, Prealpi, Appennino centrale, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
3: You out there? Louder! Well, clap your hands to what he's doing.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 13:17 qui alle Good Vibrations, eravamo dentro alla rubrica dedicata quest'oggi, almeno in questo caso, al colore rosso, tutte le canzoni, le emozioni che esprime il colore rosso e di conseguenza i vari brani. Adesso andiamo un attimino a vedere qualcosa di differente, ovvero Neil Diamond, il brano, il rosso in realtà è il vino in questo caso, che rappresenta di base una forma di automedicazione e dipendenza affettiva. Niente proprio di meno che in relazione poi a un altro grande brano. Non tanto perché le due canzoni vanno in relazione, ma insomma si ritorna live Woodstock del 1969, come abbiamo sentito con i Mountain, ma adesso Neil Diamond, Red Red Wine.

0: qui c'è la depre. Step, qui c'è la depre.
1: Buongiorno, buongiorno,
0: buongiorno. Buongiorno, ma ben arrivato dal 1967.
1: E li porto bene gli anni.
0: Secondo me molto, molto bene.
1: Allora, no, io mi sono inserito proprio. Sì. Mi sono inserito perché volevo dire una cosa.
0: Dai.
1: Tu parli del vino rosso, sì. Ma metti caso che non piacesse il vino rosso. Poteva essere rosé wine. Dice che suonava.
0: No, bruttona. Oppure il white wine. White wine.
1: Diventa uno scioglilingua, no, però vedi, white wine secondo white me ci stava wine. Era uno scioglilingua,
0: però cambia tutto il significato. Allora, qua dicevo red wine di Neil Diamond è questo anestetico, no, per il protagonista, l'intorpidimento dei sensi, il bisogno di dimenticare il dolore di un rifiuto.
1: Vedi che anche il vino bianco e il vino rosé fa lo stesso effetto,
0: ti ricoglionisce, però
1: sì,
0: ti tira la pigna nel cervello, proprio pam, il chiodone.
1: Vabbè, ma lui serviva a dormire, quindi sì, alla fine ci stava pure di un altro colore. Cioè, secondo me la canzone potevi chiamare wine.
0: Basta. Vino.
1: Wine. E andava avanti così.
0: Può essere.
1: L'importante è da sbronzarsi, fondamentalmente.
0: Beh, certo, assolutamente. Il problema è che bisogna farlo con stile, come lo fa nel Diamond. Senti, mi relazioni questa cosa qui. Allora, subito dopo ritorniamo, come avevo anticipato, a Live Woodstock 1969.
1: Che divino, penso fosse il minimo. Proprio,
0: certo, soprattutto acqua e fango, lo ricordiamo. Allora, questa canzone qua, che invece qua c'è tutto l'orgoglio blues tirato fuori da un grande protagonista. Stiamo parlando di uno dei più grandi chitarristi, non solo dell'epoca, ma in generale della storia.
1: Dipende dalla rivista, da quale scegli.
0: Certo.
1: Dipende dalla rivista, però è assolutamente, per me, il.
0: Anche per me, lo è, assolutamente. Jimi Hendrix con Red House, e qui c'è la tristezza di un rapporto finito. Quindi
1: che ci accocchiamo la casa, scusa? Rapporto finisce.
0: Perché era la casa della fidanzata, Red House.
1: Ah, quindi come le fiamme che poi dai.
0: Sì. Oh, praticamente, no, vorresti darle fuoco. No, però, insomma, un amore finito male e lui la tira fuori così.

0: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Chiesa, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: Radio Freccia.
6: 13:32, continuiamo la cavalcata in questa ora delle Good Vibrations, la quarta ora. Ciao Step, ti risaluto.
7: Sto pensando a come distruggerti il programma.
6: Aspetta. Vai.
7: No, vai. Ascolto.
6: Ma basta
7: e
6: la
7: poi...
6: tua presenza, non ti preoccupare.
7: Vabbè, allora mi metto qua in silenzio e resto qua col microfono in stile Freddie Mercury, il microfono tenuto in mano dall'asta.
6: Bravissimo, così. Vai così. Adesso ti devi mettere in mutande e la mia bandana qua intorno al collo.
7: Il discorso mutande era un 26 ottobre di di anni
6: ci
7: fa.
6: Ci siamo distrutti a vicenda la presenza. Detto ciò, allora, rimanendo sul colore rosso, adesso andiamo invece in una versione live dei meravigliosi Grateful Dead con Little Red Rooster.
7: E qua non ti posso distruggere la diretta, amico mio, non lo posso fare. Grateful Dead, alzo le mani, alzo le mani.
6: Che ti devo dire? Psichedelia.
7: Appunto, alziamo le mani.
6: 1961.
7: Alziamo le mani.
6: Blues rock.
7: Alziamo le mani.
6: Bob Weir.
7: Alziamo le mani.

Little Red Rooster, Grateful Dead, il blues rock psichedelico e dilatato di questo cover di un classicissimo blues di Willie Dixon proprio del 1961. Il red, proprio il rosso, che si riferisce letteralmente alla cresta della piume e alle piume di un gallo, appunto, il galletto, se così lo vogliamo sminuire un po', ma in realtà proprio nel folklore blues il gallo rosso in realtà è una metafora puramente sessuale, sociale, perché rappresenta l'uomo predatore, l'istinto animale, l'infedeltà e l'energia primordiale che porta il caos e scombussola la pace nel pollaio. Facciamo un salto invece nel tempo, perché andiamo invece nel 2002 con un altro brano che appunto ha come protagonista il colore rosso, appunto il titolo The Red. Questi sono i Chevelle, che di questo brano iconico della band è radicato invece nell'alternative metal e nel post grunge. Quindi cambiamo completamente sonorità, completamente strutture, perché questo brano è strutturato su un riff di chitarra veramente molto pesante, un'esplosione decisamente dinamica.

0: tra strofe molto cupe, eccetera eccetera. In questo caso il rosso è completamente psicologico, perché rappresenta invece la rabbia, quella cieca, quella che proprio, anche se noi diciamo ci vedo blu, almeno dalle mie parti si utilizzava sono talmente incazzato che ci vedo blu, la frustrazione e la perdita di controllo. Il rosso dunque va a descrivere di fatto poi lo schermo mentale che si attiva prima di un crollo emotivo o di un atto di violenza scaturito poi dall'isolamento. E allora continuiamo appunto questa cavalcata nel colore rosso per quest'oggi, in questa quarta ora delle Good Vibes.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

vabbè, è il bello della diretta, non sappiamo cosa è successo, ci siamo perduti un pezzo di musica, vabbè, poco male, recupereremo poi nel tempo con altra musica. 13:44 in questa rubrica dedicata al colore rosso e quindi alle canzoni associate, in questo caso adesso invece andiamo nel 1973 con Jackson Browne, primo singolo estratto dal secondo album in studio, For Every Man, il titolo della canzone Redneck Friend, il significato appunto del rosso, cioè ovvero in questo caso il sociale, gergale, dissacrante. Il termine redneck fa riferimento letterale al collo arrossato dal sole dei lavoratori rurali del sud degli Stati Uniti. Jackson Browne.

Redneck Friend, Jackson Brownie. Allora, dicevo, appunto, letteralmente riferimento al collo arrossato dal sole dei lavoratori rurali degli Stati Uniti, però nella canzone invece viene proprio usato invece come un ironico doppio senso. Va da sé, da un lato indica l'alter ego rurale e scatenato proprio di Jackson Brownie, tra l'altro ispirato all'amico Greg Allman, e dall'altro

invece è una maliziosa metafora anatomica per corteggiare ovviamente una ragazza. Mi dispiace molto per i Chevelle che non so perché non siano andati in onda, lo dico soprattutto per quelli che mi hanno scritto tipo Matteo, ciao Matte, a proposito del non ascolto della canzone. Purtroppo sono situazioni che capitano, evidentemente non ha funzionato qualcosa da un punto di vista tecnico, poco male, ci riprenderemo. Adesso andiamo invece in un rosso ideologico e chiudiamo così l'appuntamento dedicato al colore rosso per quest'oggi, un rosso ideologico, dicevo, politico e di avvertimento, perché una band canadese, niente proprio di meno che i chi ci abbiamo adesso? Scusate, mi sto perdendo. I Billy Talent, ecco, non riesco più a vedere una mazza. Qua sta succedendo un po' di tutto. Mi sono distratto con un attimo con Red Flag. La band canadese usa il concetto di bandiera rossa in qualità di rivoluzione, cioè è proprio una chiamata alle armi, è la ribellione, la resistenza dei giovani contro quello che è un sistema corrotto, sia nel senso moderno, quindi l'accensione moderna della nostra società di segnale d'allarme, appunto Red Flag, che impone di fermarsi e reagire prima che sia troppo tardi. Vi lascio dunque con questo brano dei Billy Talent. Vi ringrazio, spero vi sia piaciuta questa selezione, faremo in modo insomma di recuperare, non credo quest'estate, ma con l'arrivo poi del post estate, con quella bella canzone che mi piaceva tanto. Detto ciò, ci ritroviamo con un altro colore.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Ma buongiorno, ma buon lunedì, sono le 2:01 e come si dice dalle mie parti, hello rockers and welcome, cosa tipica, tipica proprio delle mie zone, proprio quando ci si incontra per strada, hello rockers and welcome, sembra una roba un po' alla, al racconto dell'ancella, chissà qual era la risposta a questo tipo di saluto, hello rockers and welcome, a parte gli scherzi, diamo inizio a questo lunedì 3 di agosto e diamo inizio al nostro appuntamento quotidiano di 3 ore che da ora siano le 17 vi traghetta attraverso la mia voce e soprattutto la nostra musica. Mi presento, mi chiamo Cecil B e sono qua in diretta dal Tourmaline di Lipari per allietare la vostra giornata, o almeno spero.

Yeah.

I Beach Boys ad aprire così le nostre tre ore insieme. Barbara Ann, welcome everybody, benvenute e benvenuti in questo safe place, almeno spero safe place, in questo spazio che va sotto il nome di Electric Ladyland, perché ci piace Jimi Hendrix, perché la voce è la mia, ovvero quella di Cecil B, e soprattutto perché insomma siamo qua per, lo dico, elettrizzare il vostro pomeriggio. L'ho detto, almeno ci siamo tolti questo pensiero. Come sempre, come faccio ormai da quasi 10 anni a questa parte, prima di iniziare con la nostra musica vi ricordo il numero, the number, attraverso cui vi potete raccontare per farmi sapere come state e dove siete diretti, ovvero il 366-663-4466, valido per sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Fra pochissimo, dalla nostra top 20 li abbiamo celebrati proprio in occasione dell'uscita del loro nuovo disco Foreign Tongues. C'è Jealous Lover dei Rolling Stones, ora ritroviamo i Mumford & Sons, questa è Little Lion Man.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 14 e 12 minuti. Buon pomeriggio, buon lunedì 3 di agosto, buon inizio magari anche di una settimana di ferie, perché no? Magari questo non è un lunedì che sa effettivamente di lunedì, a differenza di quello che invece ci racconta Silvia, che abbraccia tantissimo e dice: ciao Cecil, sono Silvia da Viterbo, sto andando al lavoro, finisco il turno questa sera alle 20. Grazie della compagnia, Silvia, ti abbraccio e non so che lavoro tu faccia, però spero che possa essere una giornata non estenuante, visto il caldo, visto insomma queste temperature elevate che stanno un po' attraversando tutto il nostro paese. Arrivano i Cranberries nel frattempo, questa è Just My Imagination.

It was just my imagination. I Cranberries alle 14:16 qui sulle frequenze di Electric Ladyland. È arrivato un messaggio per la frontwoman di questa straordinaria band che se n'è andata ormai veramente da anni. Questa cosa mi fa sempre un po' impressione, che dice il nostro Paolo: Dolores manca poco, ma manca proprio, e quando sento questo brano non so perché, ma mi manca ancora di più. That's life, Paolo, perché in questo brano, che è diventato poi così conosciuto, così popolare, secondo me c'era anche un aspetto leggero che non sempre ritroviamo all'interno dei brani, della musica, dell'identità discografica, no? Dei Cranberries. Invece qui c'era questo velo di leggerezza, anche di malinconia, che rendeva Dolores ancora più empatica, ti ci potevi riconoscere ancora di più. Credo che sia questa la ragione per cui un brano del genere, così conosciuto, possa far emozionare ancora oggi.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
4: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta, hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah, fatto con amore.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 14:26 minuti con la vostra Cecilia, microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo inizio del mese di agosto. È vero che ormai siamo al terzo giorno di agosto, però è ufficialmente iniziato l'ottavo mese, quello dell'anno, quello in cui effettivamente tutti si pensa all'estate pienamente, non che non ci stiamo pensando da ormai due mesi a questa parte visto le alte temperature, però è il mese dove tendenzialmente si parte. C'è chi mi dice: ciao Cecilia, io non sono come l'ascoltatrice di prima, la nostra Silvia, ho iniziato effettivamente con la pausa dal lavoro e questo è un lunedì che, come dicevi, non ha lo stesso sapore. Lo so, è un lunedì morbido, è un lunedì dove ti sei svegliato senza la sveglia. Magari oggi, ok, hai ancora quella sveglia biologica dell'esserti abituato, no, alla mattina presto, ma vedrai che già domani tiri fino in fondo. Who's the one that makes you happy?

E ritroviamo anche Anouk con Sacrifice alle 14:31 minuti qui sulle frequenze di Radio Freccia. Ci stava un po' di morbidezza, vero? Quest'ora ci sta, anche perché sennò se andiamo troppo carichi con il caldo arrivi alle 5 che sei morto e uno dice ma sei a Lipari davvero? Sembra che il mio accento milanese si sia accentuato ancora di più. Può darsi, no? Delle volte cerco di fare come le spugne, no? Di prendere l'accento altrui, di imparare espressioni, magari anche di capirle, soprattutto perché ripetere una cosa a pappagallo la possiamo fare tutti, ma comprenderne il senso è molto più affascinante. Ma a quanto pare alcune cose sono difficili da smussare, il proprio accento in primis. E va bene così. Io sono un grande fan delle sfumature, delle parlate di ognuno di noi, anche degli errori che ci fanno capire che una dizione perfetta è sicuramente importante, ma dipende sempre che utilizzano il fan, che tu sia un attore di teatro, un doppiatore. Ma nel momento in cui ti ritrovi a dover esprimere la rabbia, la gioia, i sentimenti, i colori di quello che è dentro di te, fallo sporcando anche un accento, arriverà tutto in maniera più forte.

14:39 minuti in questo lunedì che sa un po' di summer on a solitary beach, per chi apprezza questo tipo di brani, questa vibrazione un po' alla Battiato. Welcome everybody, buon lunedì, buon 3 di agosto. Per quanto mi riguarda, questo è l'inizio della nostra seconda parte di un Electric Ladyland Summer Edition che mi vedrà insomma qui in onda fino alle 17 in diretta dal Turman in Lipari per tutti i giorni a venire, sabato e domenica inclusi, momento in cui ci sarà poi il cambio, il passaggio di testimone fra me e Ambra Marie, che dal 10, quindi dal lunedì prossimo, sarà al mio posto per le 2 settimane successive.

I Red Hot Chili Peppers con Around the World, 14 e 44 minuti. Che presa bene sto brano, vero? Ci voleva, era la carica di cui stavamo parlando poco fa. C'è chi mi dice un abbraccio dalla Roby, Cecil, come stai? Grazie per la compagnia in questo lunedì lavorativo, reso ancora più difficile da un attacco di emicrania che dura da ieri. So che mi puoi capire, sì Roby, ti capisco, lo so, non è facile, poi l'emicrania per chi non ne soffre è una di quelle condizioni difficili da raccontare, è come se all'improvviso dentro la testa ci fosse un palloncino, ma è proprio con tutta la sua interezza, l'aria che lo riempie, il laccetto che tieni per non farlo volare via, nella speranza invece che lo faccia, che a un certo punto si possa sgonfiare e eliminarsi dai tuoi pensieri. Tieni duro Roby!

0: Radio Freccia.
1: 14:50 minuti, siamo arrivati alla fine della nostra prima ora insieme. Abbiamo appena ascoltato Green Day con I'm Never Gonna RIP, che tradotto in italiano è Non riposerò mai in pace, singolo che è stato insomma registrato per la colonna sonora di Nimrod's Green Day Comedy, il film ispirato agli esordi insomma della band californiana, che oltretutto uscirà nelle sale degli Stati Uniti il 14 di agosto, mentre uscirà in quelle italiane in esclusiva con Nexo Studios dall'11 al 18 di agosto. Il brano parla di inquietudine, di darsi una chance in questa ricerca, no, del trovare pace con se stessi e con il mondo, e parla proprio di un vero e proprio incendio che ogni tanto si accende soprattutto dentro i cuori più giovani. Per l'uscita del disco è uscito, scusate, per l'uscita dell'album, no, sto sbagliando, per l'uscita del film è uscito anche un album che contiene la colonna sonora, oh, l'ho detto, di tutto insomma, di tutta questa pellicola che vuole un po' rivivere i primi periodi della band di Billy Joe. Non so come mai abbiano avuto così questo bisogno di raccontarsi attraverso ovviamente una band fittizia, oltretutto, perché non sono effettivamente i Green Day quelli che vengono raccontati nella band, è la loro storia romanzata, ma parla insomma degli Analog Dogs, che sono appunto al centro di questo Nimrod's Green Day Comedy. Comunque l'album contiene quello della colonna sonora, questo nuovo brano, 4 registrazioni live inedite tratte dalla loro esibizione al Palladium di Los Angeles e molto altro. Non so perché mi sono confusa tra album, film, disco, era perché comunque quando si parla di una colonna sonora hai entrambe, no, le dimensioni, quella musicale, quella del disco e ovviamente quello della pellicola, che vi ricordo sarà in Italia dall'11 al 18 di agosto.

Lovers and Welcome inizia in questo momento, beh, la seconda ora insieme di Electric Ladyland con la vostra Cecil B, che poi sono io e che vi accompagno fino alle 17. Lunedì 3 di agosto significa l'inizio della seconda parte della mia trasferta estiva di questa Electric Ladyland Summer Edition. Mi trovo in uno dei posti più belli d'Italia, probabilmente uno dei posti più belli del mondo, ovvero Lipari. Trasmettiamo dal Tourmaline di Lipari, io farò così fino a domenica prossima inclusa. Mi sentirete in diretta 7 su 7, sempre con la nostra musica, che speriamo sia la vostra preferita. Iniziamo subito con gli Aerosmith.

Aerosmith, ladies and gentlemen, e soprattutto dei video sempre discreti che fanno parte ovviamente poi della loro identità come band, ma che ogni volta mi stupiscono perché rimango sempre incollata a guardarli e penso: mamma che trash, I love them, sanno di anni 90 con un pizzico di malinconia qualche anno prima. Benvenuti a tutti, Electric Ladyland, seconda ora insieme, sempre insieme con il nostro numero, ovvero il 366-663-4466, fra poco dalla nostra Top 20 News con Night Shift Superstar, ora i Portugal The Man.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 15:10 con la vostra Cecilia al microfono. Che in questa giornata così calda, lo so ragazzi, non lo so, ci state mandando un sacco di messaggi. Un abbraccio a Lila che ha scritto: ciao, un abbraccio dalla una delle succursali dell'inferno. Lila, lo so. È una cosa che stiamo vivendo tutti ed è spaventoso. Uno dice: va bene, avremo bisogno di rinfrescarci. Ok, il brano che sta per arrivare allude proprio a delle fiamme. Tant'è che si apre proprio dicendo: give me fuel, give me fire, give me that which I desire. But I guess, mi viene da dire, che potrebbe comunque essere il brano giusto per avere energia. Non fresco. Give me fuel, give me fire.

E daranno i Metallica, ladies and gentlemen, con Fuel ad accendere le 15 e 16 minuti di Electric Ladyland di Radio Freccia. Come sempre vi ricordo che siamo anche in audiovisione, quindi potete seguirci anche in questa dimensione estiva, anche al di fuori delle vostre automobili, accendendo un televisore, che sia quello della vostra camera, quello della vostra sala, quello della vostra palestra, del vostro bar di fiducia. I canali sono due, 258 del digitale terrestre, che è facilissimo da memorizzare perché sono i tasti della colonna centrale del vostro telecomando, e nel caso abbiate Sky ci trovate anche lì, 738 rigorosamente in alta definizione.

0: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro. Corri da Troni!

0: Affittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Radio Freccia.
4: 15 e 24 minuti, buon lunedì. Che cosa potrebbe rendere questo primo pomeriggio un po' più lieto, un po' più morbido, un po' più accogliente? Magari un classicone che arriva dagli inizi degli anni 80, quella canzone che segnò un po' una sorta di spartiacque all'interno della grandiosa carriera di uno degli artisti che io amo di più, anzi forse quello che amo di più in assoluto, ovvero David Bowie. Sì, perché negli anni 80 Let's Dance gli permise un grande salto da un punto di vista veramente commerciale, di popolarità, ma fece percepire la sua musica in maniera errata. Lo stesso Bowie disse: da quel momento iniziarono ad ascoltarmi delle persone che si aspettavano da me solo il mondo di Let's Dance, senza sapere, beh, quello che era successo prima. Quindi senza prendere in considerazione Marte, gli alieni, Ziggy Stardust, ovviamente, sennò Ziggy è solo la mia gattina, e il Duca Bianco, ma solo un pezzo anni 80 che era top da ballare.

Under the Moonlight, The Serious Moonlight, David Bowie, Let's Dance alle 15:28, quindi siamo a metà di questa nostra seconda ora insieme. Vorrei riascoltare David Bowie per il corso di tutta quest'ora, però non si può. Vabbè, è per questo che esistono i vinili. Ogni tanto mi capitava di mettere, non so, prima di partire, mamma mia, parlo come se fossi lontana da casa da millenni, mamma mia, mi capitava di mettere un vinile di Bowie, magari della trilogia berlinese, ma è successo fino a qualche settimana fa, come dicevo, della trilogia berlinese, ascoltando solo un lato senza aver la voglia di cambiare l'altro e rimettere sempre lo stesso da capo senza mai stancarmene. Questa è una cosa che mi piace tanto, però ho la fortuna, devo dire, qua al Tourmaline di Ripari, di essere anche nel contesto un po' di un listening bar, quindi tanto mi fermo a spulciare i vinili che ci sono. Che meraviglia! Ah, lunga vita ai vinili. Potremmo parlare anche di questo se vi va, o se no, no, non parliamone.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Radio Freccia.
6: 15:38 minuti con la vostra Cecil B. Cecil B, che sono io, e voi direte perché canti Cecil, perché posso, perché ho un microfono, ogni tanto bisogna farlo. È come in questi giorni parlo tanto del karaoke, ma perché lo sto utilizzando un po' come metafora della vita, ok? Cioè il karaoke è ovvio che è più bello quando lo fa qualcuno che sa cantare bene, in quei casi si chiama concerto, ok? Nel momento in cui invece si fa il karaoke, cantare male di cuore, metterci l'anima, stare con gli amici, berci sopra, ridere, fare i video, riguardarli il giorno dopo, per me è parte proprio della celebrazione della vita. Poi non è che debba piacere a tutti, come in ogni cosa, la vita è fatta di persone che e persone che non. È una netta divisione, non che questo renda la vita tutta bianca o nera. In alcuni momenti è così, e in altri bisogna trovare le famose zone grigie, quelle intersezioni forse dove le cose più divertenti accadono. Love, dance.

Rebel Motorcycle Club alle 15:42 minuti, sempre qui in Electric Ladyland. C'è Marcello che scrive: ciao Cecilia, a proposito di vinili, a giorni esce la ristampa dell'Antimia di Alice in Chains. Bello, bello che lo cioè che tu sappia questa cosa, perché è un periodo dove anch'io mi sto un po' risvegliando a livello sensoriale per quanto riguarda gli investimenti di musica in vinile. A parte, ho comprato l'ultimo album degli Stones nell'edizione quella col vinile rosso, che era disponibile solo in un unico negozio in Italia, e sono andata a prenderlo e non l'ho ancora.

0: do the best. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: E 51 minuti, siamo arrivati alla fine di questa nostra seconda ora insieme volata. Questo lunedì sta andando a una velocità impressionante. C'è chi mi scrive: ciao Cecil, che bello ritrovare quel pezzo dei Nothing But Thieves. Io non vedo l'ora veramente di sentire musica nuova loro. Sapete che sono tornati, abbiamo anche un singolo nella nostra top 20, che soprattutto torneranno anche in Italia per una mega data, ma più avanti, se volete poi ne parleremo e ve la ricorderò. Però sì, è bello, bello ritrovare insomma queste band che ora sono un po' di anni, ok, che sono in circolazione. Effettivamente magari le abbiamo anche vissute, raccontate attraverso delle esperienze, dei viaggi, dei concerti, dei song to song, e ogni tanto vedere che una band che solo qualche anno fa era veramente una grande grande novità, adesso inizia ad essere una grande piccola certezza poi di quella che è la tua formazione musicale, di quella che è la tua formazione di gusto, ok? L'altro giorno abbiamo parlato di questo studio che abbiamo tutti estremamente confutato, del fatto che superati i 33 anni, secondo una media, ok, cifra simbolica, quindi la metà dei 30 anni, diventa quasi impossibile poter cambiare il proprio gusto musicale e interessarsi a cose nuove in maniera profonda. Però ovviamente si intende cose al di fuori di quello che dovrebbe essere il tuo gusto ormai completamente formato entro la metà dei 30 anni. Siamo tutti d'accordo che è un po' eccessivo, un po' riduttivo quantomeno, e la top 20 ne è appunto una grande dimostrazione. Non passano a artisti che hanno lo stesso tipo di sonorità. Certo, arrivano magari da una formazione musicale che rientra nella programmazione di Freccia, ma tutti suonano in maniera diversa e questo è il loro bello. Top 20, per chi non lo sapesse, 20 canzoni più suonate all'interno della programmazione di Radio Freccia, che si dividono in due macro categorie: il nuovo che avanza e gli artisti che conosciamo e amiamo che ritornano.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 4 in punto, it's 4 o'clock. Hello rockers and welcome, inizia in questo momento la terza e ultima ora insieme di Electric Lady. Scusate, ho avuto un momento dove ho dovuto deglutire, vi capita mai quei momenti dove dici se ora non deglutisco adesso svengo? A me capita dal dentista, proprio quando non dovrei farlo, che dico oddio, oddio, devo deglutire, ok, adesso tieni la bocca aperta e non muoverti per 10 secondi e il cervello

Inizia a dire: devi muoverti, ora devi fare qualsiasi cosa che normalmente non faresti solo perché sei nel panico per il fatto che per 10 secondi queste cose non le puoi proprio fare. Non sono l'unica, vero? Dentisti all'ascolto, abbiate pazienza e perdonateci quando siamo un po' inopportuni.

Anche questa ce la meriteremmo dall'inizio alla fine, tutta da capo. Cioè, la voce di Freddy con tutta la sua capacità interpretativa è incredibile. Mamma mia, ho avuto i brividi. Oh yes, I'm the great pretender. Welcome everybody. Inizia la terza e ultima ora insieme di questo lunedì 3 di agosto di Electric Ladyland con la vostra sottoscritta. La vostra sottoscritta, non so se sia corretto, la sottoscritta, che è pure vostra, Cecil B, che sono io con voi ancora per un'ora. Fra pochissimo il ritorno dei Queens of the Stone Age dalla nostra top 20. Ora i Porcupine Tree, Heard Calling.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16 e 12 minuti in questo momento sulle frequenze di Radio Freccia, e penso in giro per l'Italia più o meno tutti avranno lo stesso orario, secondo più, secondo meno, ma magari ci state ascoltando dall'estero, why not? Chi è che in questo momento è sintonizzato su Freccia, magari perché vive all'estero e ogni tanto ha voglia di sentire qualche chiacchiera che arrivi da casa, o magari ci porta con sé perché sta andando sì in ferie ma ha scelto magari una metà al di fuori dell'Italia. 366-663-4466, questo è il nostro numero per rispondere a questi incredibili quesiti che vi pone la vostra Cécile, nel bene e nel male, ma soprattutto nel bere e nel mare.

0: 16 minuti, quando le ore e i minuti sono coincidenti bisognerebbe esprimere un desiderio. Non è detto che questo poi si traduca in una istantanea realizzazione dei nostri sogni, per ogni tanto credere nelle botte di fortuna, ok? Dell'imprevedibilità, della scaramanzia che viene proiettata sulla nostra stessa vita in maniera positiva, beh, non può far male. Questi erano i Blink, Stay Together for the Kids, sempre all'interno di Radio Freccia. Fra pochissimo l'ultimo singolo di Macca, di Paul McCartney, Come Inside, dalla nostra Top 20. Ora, la versione live di Watch Over You, Alter Bridge.
1: All right.

0: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Freccia.
6: 16:26 con la vostra Cecilia microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo lunedì 3 di agosto. Buon inizio di agosto, buon inizio di ferie nel caso siate in vacanza con oggi ufficialmente, e buon ritmo quotidiano alle persone che invece non stanno cambiando niente perché sono al lavoro, perché stanno magari spatendo il caldo nella propria città e che magari vedono le ferie ancora come un qualcosa di lontano da raggiungere. Vi stringo forte, vi abbraccio, non pensate al Ferragosto, non pensate a niente, godetevi solo magari un classicone dei Clash, tipo Brand New Cadillac.

Brand new Cadillac Clash alle 16:29 minuti. Vi ricordo come sempre che siamo in radiovisione, i nostri due canali, il 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. Se non ci doveste trovare al 258 del digitale, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio com'era, nel mondo com'è, per averci con voi mentre siete spaparanzati sul divano, ad esempio, oppure mentre vi allenate e sudate sul tapis roulant perché siete pronti a dire prova costume, non te temo, e se te temo, vabbè, fatti i tuoi prova costume, vedi di andare a farti un giro, che nessuno è perfetto, tiè.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
2: Radio Freccia.
3: Sono le 16:38 minuti, sempre con Silvia microfono, sempre con questa voce che arriva dalle Eolie. Questa è una canzone che adoro tantissimo. Vorrei vivere alle Eolie. Ed è la canzone che mi accompagna tutta l'estate, dal bagno del Tourmaline, che è in loop, ok? Una sorta di loop meraviglioso che ha la stessa voce e profondità dei vulcani. Proprio ieri, invece, vi ho parlato di questo artista rispetto a quelle storie che le persone condividono con te di concerti che hanno fatto la storia, quelli che ti guardano e ti dicono: ah vabbè, ma tu non c'eri, ma io andai a vedere Bob Marley a San Siro. E beato te,

Bob Marley con One Love alle 16:42 minuti. Vi ricordo, Rockers, che per averci con voi e per seguire questa vibra, questo One Love nei confronti della musica, nei confronti di un pomeriggio morbido, di un inizio settimana che profuma di salsedine, potete scaricare la nostra app, quella di RTL 102.5 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare Freccia e di trovare i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie sempre in aggiornamento, e chi più ne ha più ne metta. Fra pochissimo dalla nostra top 20 il ritorno degli U2 con la loro Street of Dreams. Ora ritroviamo i Baltazar on a roll.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:49 minuti, siamo arrivati alla fine di questa nostra terza ora insieme. This is the end, my only friend, the end, ma solo per oggi, non la fine definitiva, non siamo in una fase così tragica, assolutamente. God liking, addio piacendo. Questa è la conclusione, sono del primo giorno della seconda parte di Electric Ladyland Summer Edition in diretta dal Tourmaline di Lipari, perché domani sarò di nuovo qui, così fino a domenica prossima, perché questa, noi la chiamiamo trasferta in gergo interno, per voi è appunto la Summer Edition di Freccia, si divide in due parti, la prima di 2 settimane non stop di diretta dal lunedì alla domenica con me e poi il cambio con Ambra Marie, che arriverà lunedì prossimo il 10 e che vi accompagnerà fino al 23 di agosto incluso, quindi fra 20 giorni chiuderemo questo viaggio in quel di Lipari per quanto riguarda me, Ambra Marie e anche il buon Nobody, che arriva anche lui il 10. Per quanto riguarda il resto della famiglia di Freccia, alcuni sono rimasti a Milano, alcuni sono

con quel di Roma e il resto del gruppo è in Calabria, quindi veramente siamo sempre un po' sparsi da nord a sud in giro per i luoghi più belli che contraddistinguono un po' il nostro paese d'estate e non solo. Sono molto felice che il giorno di Ferragosto non sarò in diretta, perché so che è il giorno dell'ansia per un sacco di persone. Prima l'ho detto come battuta e adesso è arrivato un messaggio che ho scritto: Cecil, ho silenziato WhatsApp per colpa dei due, non uno, dei due gruppi in cui mi hanno inserito per il Ferragosto 2026. Beh, beato te che c'hai due gruppi che ti vogliono con sé per grigliare, a meno che tu la veda in negativo perché sei tu il grigliatore o la grigliatrice, visto che non c'è una firma a questo messaggio. Però ci sta con i 600.000 miliardi, 1.000.000, l'ingegnere cane della temperatura che ci sono là fuori, ci sta, non grigliate. Ecco, questo Ferragosto una democratica insalata di riso che mette tutti d'accordo, la puoi fare vegana, vegetariana, con tutto dentro, col formaggio, con la carne, col pesce, ne puoi fare 600 versioni, basta avere una ciotola in più, quindi secondo me questa è la soluzione migliore. In base ai gusti puoi anche usare il riso integrale, puoi fare quello che ti pare per mettere così le anime in pena dei festeggiatori del Ferragosto tutti insomma in armonia. Ladies and gentlemen, fra poco Fontaine's DC con I Love You. Ora, The Genius, Mr. Ray Charles, questa è What I'd Say. A domani.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia.
3: E sono le 17 in punto, bentrovati amici, buon pomeriggio ma soprattutto buon inizio settimana, buon lunedì, state ascoltando Radio Freccia naturalmente, io sono Gianni Roiatti e questa è Note di Stile. Note di Stile che questa settimana si presenta in un'edizione estiva speciale, quindi staremo insieme ogni giorno dalle 17 alle 18 fino a domenica 9, poi ripartirà normalmente Terra di Nessuno. Oggi partiamo dal 1998, quando i REM abbandonano quel loro alternative rock così verace, così legato all'ispirazione degli anni 60 e 70, e fanno un disco più sperimentale, forse meno immediato, con una scrittura, boh, direi quasi più notturna, davvero, un disco un po' cupo. L'album si intitola Up e risente un po' di quella gran voglia di sperimentazione e di utilizzo dell'elettronica che investe rock in quel periodo. Oddio, non è un disco alla Moby o alla Beck, però percorre un po' quella strada. Ci sono loop, batterie elettroniche, dettagli elettrici, parecchie tastiere, anche se nel brano che stiamo per sentire, Lotus, c'è un riff di chitarra elettrica suonato da Peter Buck bellissimo, c'è questo suono marcio con

un'intenzione sgangherata, un'attitudine quasi psichedelica, non è da lui prendersi così tanto spazio con la chitarra. Beh, godetevelo e poi torniamo a parlare dei Rem e di questo disco un po' strano, Up, Lotus Rem.

Cream con Lotus dal loro album Up del 1998. È sempre bello ricordare che se i Rem sono un simbolo dell'alternative rock è perché hanno fatto veramente parte di una scena che a un certo punto è stata un'alternativa al rock da classifica, rock imperante. Siamo nella seconda metà degli anni Ottanta, era un periodo in cui il rock era molto molto molto patinato, molto prodotto, e c'era questo fenomeno, c'era la scena delle college radio, le radio universitarie americane, che invece trasmettevano musica che andava al di fuori dei circuiti mainstream, quindi dava visibilità a band emergenti e indipendenti, ed è proprio lì che i Rem si sono fatti notare, perché avevano un'estetica diversa, più verace, molto legata all'ispirazione anni 60 e 70. Quindi sono stati veramente un riferimento per chi voleva fare rock di testa sua, un po' fuori dai cliché più alla moda. Ci ascoltiamo Twin Atlantic.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 17.13, amici, state ascoltando Radio Freccia. Io sono Gianni Royati. Oggi abbiamo iniziato la nostra ora con Up, un disco dei REM del 1998, e restiamo in quell'anno. Sta iniziando la stagione d'oro del new metal ed esce Follow the Leader, album decisivo, una pietra miliare del genere, dei Korn, probabilmente anche uno degli album di maggior successo dei Korn. E visto che in queste settimane stiamo celebrando e vi sto raccontando i chitarristi più incisivi della storia del rock, meritano una menzione Head e Monkey, proprio i due chitarristi dei Korn. Loro non è che siano particolarmente tecnici, però hanno fatto una piccola grande rivoluzione, perché hanno inventato un suono rock completamente nuovo, che non si basava su riff molto tecnici o invenzioni armoniche particolari. Era tutta questione di timbro, intenzione, sentite il disastro che sta arrivando sotto, potenza ritmica e impatto fisico. E questa cosa la fanno come? La fanno suonando le chitarre a sette corde, chitarre pensate per il metal più tecnico, ma loro se ne sbattono di fare metal tecnico e pensano solo: con una corda in più possiamo fare tipo i Black Sabbath, ma ancora più sotto, perché la corda in più è una corda grossa e quindi puoi fare ritmiche ancora più minacciose, con un suono ancora più magmatico e più feroce. Beh, sentite questo riff, si spiega tutto da solo. Korn Got the Life.

Korn, God the Life, God the Life. Adesso vi racconto una storiella divertente, perché ho letto un'intervista a Head, il loro chitarrista. In questa intervista gli chiedevano perché sul palco avesse quella postura così strana con la chitarra. Io non so se l'avete visto nei video, è evidente, lui tiene la chitarra bassissima, le ginocchia, eppure il manico è puntato verso l'alto, tanto che la paletta, che è quel punto dove sono attaccate le corde, ci sono le manopole per accordarla, è all'altezza del viso, e tenendo la chitarra così storta lui ciondola e pende tutto in avanti, sembra una posa da rockstar, un vezzo. Invece lui ha raccontato questa cosa divertente. Ha detto: quando i Korn hanno deciso di introdurre la sette corde, lui e il suo collega Monkey si sono chiusi in casa per una settimana a studiare questo nuovo strumento. Tutto sembrava funzionare, poi quando sono arrivati in sala prove, insomma, la chitarra a sette corde ha il manico molto più largo, una settima corda ti sfasa completamente la visuale del manico, i punti di riferimento che hai, quindi suonandola in piedi era un pacciugo, non riuscivano a prendere un accordo. Sollevare la chitarra in quella maniera, l'unica maniera per riuscire ad avere un po' più di destrezza, avere più chiara la situazione, quella cosa poi si è rivelata stilosa e l'hanno mantenuta. Ci ascoltiamo Wolf Alice.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49 euro, e melone liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Radio Freccia.
5: Le 17.24, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Royatti, queste Note di Stile, noi staremo insieme fino alle 18. Ci sono tantissimi anni 90 nella scaletta di oggi, perché restiamo negli anni 90, nel 1995, quando esce Jagged Little Pill di Alanis Morissette, che è un disco che racconta anche una bellissima storia di amicizia e collaborazione artistica. Glenn Ballard è un produttore che lavora ai piani altissimi dell'industria musicale, uno che ha lavorato anche con Michael Jackson. Alanis Morissette ha già due album alle spalle, ma è lontano dal successo. Lui si innamora artisticamente di questa ragazza, ne intuisce il potenziale e le impone una routine di lavoro rigidissima. Noi ogni giorno prendiamo e dobbiamo scrivere e chiudere una canzone da cima a fondo. E un giorno dicono: senti, per scaldarci scriviamo al volo un pezzo in 15 minuti, proprio una serie di luoghi comuni, di frasi fatte, di pattern e di songwriting, e in un attimo esce Ironic, una delle canzoni più potenti degli anni 90.

Jagged Little Pill di Alanis Morissette del 1995, un disco meraviglioso perché c'è stato questo sforzo veramente di realizzarlo, e prima di preoccuparsi dei suoni, degli arrangiamenti, della forma, dello stile, Glenn Ballard, il produttore, Alanis Morissette volevano unicamente che ci fosse la sostanza, molto prima della forma. E quindi cosa facevano? Vi raccontavo, ogni giorno volevano scrivere una canzone, ma questa canzone doveva essere super essenziale, la batteria dritta, elettronica, quindi senza passaggi, senza stacchi, senza cose cervellotiche. Poche tastiere, delle chitarre acustiche portanti, pochissime tracce di voce. Insomma, non dovevano esserci trucchi di produzioni, sovraincisioni, arrangiamenti, così, perché i pezzi dovevano stare su così, chitarre e voce. Molte di queste tracce guida, tra l'altro, finiscono nel disco originale e, come dicevo prima, ne uscirà, è difficile dirlo, agli anni 90 è stato un decennio con dei dischi incredibili, ma secondo me è veramente uno dei dischi più rappresentativi di quella stagione magica del rock. Ci ascoltiamo Mumford & Sons, Caroline.

0: Plenitude, la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: Le 17.38, amici, state ascoltando Radio Freccia. Io sono Gianni Roiati, noi staremo insieme qui all'interno di Note di Stile fino alle 18 e 366-663-4466 è il numero a cui potete mandare i vostri messaggi. Allora, del rapporto straordinario tra rock e cinema ne abbiamo parlato tantissime volte, però una cosa che continua a affascinarmi è quando la musica, il pezzo rock scelto per accompagnare una scena, non sottolinea quello che succede sullo schermo, ma in qualche maniera lo contraddice. Pensate a quella scena incredibile delle Iene di Tarantino, cioè Michael Mann, che fa questo gangster psicopatico che sevizia con una lentezza devastante, una feroce inaudita, un poliziotto con un rasoio. Bene, mentre si scatena questo orrore, in sottofondo c'è questo pezzo che stiamo per ascoltare, Stuck in the Middle with You degli Steeler's Wheel. La dolcezza, l'allegria, la solarità di questo brano non è che addolciscano la violenza, anzi la rendono ancora più disturbante, più grottesca e ti fa restare ancora più attonito. Ascoltiamocelo.

Stuck in the Middle with You degli Steelers Wheel. E io vi stavo raccontando di quanto ancora mi fa pensare alla genialità di Tarantino, che sceglie questa canzone così ruffiana, carica di groove solare, per accompagnare una delle scene di violenza più efferate mai viste sullo schermo. Sto parlando del Le Iene, il suo film del 92. Però questa cosa di far vedere una cosa sullo schermo e contraddirla con una musica che sembra andare in una direzione completamente opposta, un espediente che è spesso frequente nei film. C'è un altro film che io adoro, che è Un lupo manaro americano a Londra del 1981 di John Landis, quel regista che ricordiamo tutti perché ha fatto Blues Brothers, Una poltrona per due. Per esempio, in questo film lui utilizza Blue Moon, che è un pezzo di matrice anni 60 e 70, una canzone dolce, quasi romantica, e quando la mette nella trasformazione del ragazzo in licantropo. Una scena anche quella di una ferocia pazzesca, per allora era veramente futuristico quanto era efficace questa trasformazione e quanto era mostruoso vedere questo ragazzo dilaniato da sofferenze inaudite che si trasformava in lupo, e nel sottofondo c'era questa canzone dolcissima. Beh, questi contrasti tra musica, l'utilizzo, beh, anche questa è una maniera per appassionarsi alla musica e vedere quante cose incredibili può fare. Ci ascoltiamo Florence and the Machine, Queen of Peace.

0: Radio Freccia.
1: Le 17.50, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti e queste note di stile. Sono arrivati tanti messaggi al 366-663-4466, perché prima abbiamo ascoltato un pezzo che è memorabile per l'utilizzo che ne fa Tarantino nel suo film Le Iene. Il pezzo era Stuck in the Middle with You, un pezzo, dicevo, degli anni 70, super solare, super allegro, usato invece in una scena di un'efferatezza assoluta, uno psicopatico che sevizia un poliziotto. E in tanti avete rilevato che effettivamente questo è un espediente molto presente nel film. Giustamente in molti avete ricordato che l'ideatore, forse il primo caso clamoroso di utilizzo di questo espediente, appunto, fu Kubrick in Arancia Meccanica, dove c'era questo pestaggio furibondo mentre l'artefice di questo atto violento cantava Singing in the Rain, una canzone invece così allegra, frivola e spensierata. Allora, se siete appassionati quindi di film abbastanza tosti,

Denti allo spaventoso e grande musica, lasciate che vi consigli ancora una volta un articolo che ho pubblicato qualche settimana fa su Radio Freccia. Io ho sempre avuto questo mito delle maratone horror nelle serate estive. Sarà che ricordo che soprattutto da bambino c'erano delle emittenti televisive che facevano proprio dei palinsesti estivi zeppi di film horror da guardarsi insieme agli amici nelle sere d'estate per il piacere di spaventarsi insieme. Io ho confezionato una raccolta di 7 film, guardate, vi dico il titolo così andate sul sito di Radio Freccia e ve lo trovate facile facile. Tanto sito di Radio Freccia è un motore di ricerca fighissimo, voi digitate una settimana da paura, 2 punti, 7 film horror con grandi colonne sonore rock, e ho scelto tutti dei film che hanno delle colonne sonore o smaccatamente rock. Per esempio c'è un film di metà anni 80 di Dario Argento, Fenomena, che c'è addirittura gli Iron Maiden all'interno, oppure delle cose comunque con una ricerca sonora, una cura veramente particolare. Ve ne suggerisco un altro, è un film con Nicolas Cage del 2018 che si intitola Mandy e ha una colonna sonora di un compositore, Johan Johansson, che è assolutamente pazzesca, solo roba di riverberi, tastiere, atmosfere claustrofobiche, però insomma per voi cultori della bella musica e del suono insomma vi piacerà. Tutto questo per dirvi, ragazzi, salutandovi perché siamo arrivati alla fine, di scaricarvi l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia sempre, ritrovare i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie e appunto articoli come quelli che vi suggerivo. Ragazzi, io vi lascio con Wally, è stato fighissimo, ma tanto questa settimana siamo ogni giorno insieme qui dalle 17 alle 18 con Gianni Royatti a Notte di Stile. Ciao ciao, buona serata.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: Rocketare. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di lunedì, anche nel terzo giorno di agosto. Wally Vostro è qui, pronto ad approfittare della vostra compagnia, quantomeno fino alle 20, rigorosamente in diretta, non solo in FM, ma anche sull'app RTL 102.5 Play e al 258 del digitale terrestre, oppure al 738 di Sky, tutto in alta definizione per chi volesse seguirci anche in radiovisione. Ma come sono stato pulito, istituzionale. Tutto questo per mascherare il fatto che sono sudato come un caimano, perché devo dire che oggi a Cologno Monzese fa veramente freschino, cioè proprio quasi da giacchetta di pelle. Va bene, 366-663-4466 a vostra disposizione per SMS e WhatsApp, ma soprattutto ecco qui il Rammstein.
5: 2 3 4

più la ascolto e più mi rendo conto che Son è una delle mie canzoni preferite. E io non sono un grandissimo fan di Rammstein, ma l'impianto sonoro, la melodia che poi ne viene fuori, che fa già strano dirlo, no, per i Rammstein, che in verità poi da un certo punto in avanti alla melodia hanno dato grande spazio, lo so, mi fa sempre un po' tremare, mi fa un po' sempre tremare il gargarozzo, come si suol dire. L'abbiamo iniziato così, questo nostro appuntamento col Molo 17, insieme a Wally Vostro, insieme a tutti voi che siete in zona Freccia anche oggi, e che se vi va potete farvi sentire attraverso il 366-663-4466 con SMS, WhatsApp, forma scritta, forma vocale, purché vi sia condivisione. Oh, ma quella proprio semplice, state belli leggeri, cosa state facendo, dove state andando, se avete qualcosa da raccontare, insomma, io sono qua che vi ascolto volentieri. Ci sono anche i Lumineers,

Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi.
2: Che modi. 18 e 11 minuti, buon lunedì, buon 3 di agosto. La voce che sentite è quella di Wally Vostro fino alle 20 nel Molo 17. Per un pezzettino anche con i Mountain Goats, che hanno sparato lì dalla top 20 questa Charlie Sheen Reaches Out to the Feds, che ha una storia molto particolare che peraltro abbiamo raccontato qualche giorno fa. Però per chi se la fosse persa, pare che più o meno a metà anni 80 Charlie Sheen, l'attore che ha avuto una vita abbastanza e ha tuttora una vita abbastanza rocambolesca, guardando un film alla televisione, un film un po' splatter, si è impressionato guardando una scena, credo perché sotto effetti di sostanze strane, una scena in cui avveniva un omicidio. Lui ha pensato che fosse un omicidio vero, per cui ha chiamato i federali, ha chiamato l'FBI denunciando l'accaduto. Ripeto, non so come si sia chiusa questa questione, però i Mountain Goats hanno deciso di prendere questa storia e metterla in musica. E devo dire che hanno fatto molto bene. Io sono molto orgoglioso di ospitarli nella nostra Top 20. Non fa parte della Top 20, ma ascoltiamo spesso questa canzone su Radio Freccia che si chiama In My Place. E loro sono i Coldplay.

0: Bellissimi 2 giorni di concerto al Malpaga Fest. Ma sì, ragazzi miei, stamattina tornare in ufficio quanto è stato difficile. Sonno. Ciao Kia da Brescia.
1: Ciao Kia, secondo me, da queste tue parole, tu hai più di 30 anni. Perché tendenzialmente fino ai 30 tieni botta. Lo dico per esperienza personale, io mi ricordo anche quando andavo alle superiori, per esempio, 17-18 anni, che facevo dei drittoni da paura, ma a volte dalla serata andavo direttamente in classe senza risentirne minimamente. Ieri sera ho sballato i miei orari di mezz'ora, ero fuori con la mia compagna e i due nostri migliori amici, alle 23:30 abbiamo cominciato a guardarci e a dire, bella palpebra cala, mi sono sentito vecchiarello, posso dirlo? Vabbè, loro sono in Shinedown qui su Freccia.

0: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
7: Radio Freccia.
8: Dai, su, su! Sono le 18:26 minuti, state ascoltando Radio Freccia, ma non mi piace dire state ascoltando, cioè siamo tutti sulla stessa barca, tutti su Radio Freccia, a cercare di trascorrere giornate, qualunque cosa voi stiate facendo, con però il piglio giusto, no? Con l'attitudine di quelli che comunque in un modo o nell'altro se la godono, anche quando insomma sei preso in situazioni che non è che ti facciano proprio piacere, per esempio se al lavoro con sto caldo e insomma non è che sia proprio il massimo della vita. Però nonostante questo io sottolineo talvolta l'importanza di godersi il momento, no? E per farlo bisogna dilatare i tempi. E ci sono delle canzoni che lo fanno benissimo. Per esempio questa che porta la firma di Bob Dylan e che si chiama Lay, Lady, Lay.

Possiamo affermare con certezza che sono davvero poche le canzoni di Bob Dylan aperte, nel senso non ermetiche o comunque non orientate verso il sentiero della contestazione e della protesta. La sua poetica qui però cambia completamente, perché trattasi di una dichiarazione d'amore aperta, cioè proprio un bagno di sentimento, intitolato Lay Lady Lay, inserito nel disco Nashville Skyline del 1969, pezzo che Bob Dylan ha dichiarato di aver scritto pensando di farla cantare a Barbara Streisand, voce straordinaria. Alla fine se l'è tenuta, e per lui è stato anche un passaggio fondamentale di carriera, perché poi vabbè, siamo abituati a sentirlo con la sua voce classica, anche un po' nasale, non proprio la voce, diciamo, con delle velleità particolari, ma all'interno di questo pezzo ha mostrato che in verità sapeva cantare anche in stile crooner, quasi alla Frank Sinatra, capito? Con questa voce calda che non sembra neanche la sua. Un pezzo clamoroso che abbiamo ascoltato qui su Radio Freccia, dove in arrivo ci sono gli Ex Ambassadors, e questa si chiama Jungle.

Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse. Chase.

0: Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
5: Radio Freccia.
6: Zan zan. 18 e 39 minuti, buon lunedì, buon 3 di agosto, siete con Buolli Vostro, io il sottoscritto qui ad approfittare della vostra compagnia, quantomeno fino alle 20. Chi è? Prego.
7: Ciao, oggi è una di quelle giornate in cui le cose vanno proprio male, Il caldo, oltre diciamo già la situazione personale, il lavoro ci si mette di mezzo con delle richieste da lavoratore inopportune, con delle richieste repentine, sempre un po' nella logica di fai quello che devi fare, se no perdi il lavoro, per cui apprezzo il tentativo di farci stare tranquilli e grazie, perché oggi ne ho proprio bisogno, speriamo se Bob Dylan fa la magia. Rock on.
6: Ciao sorella, guarda, noi siamo qua apposta, glielo dico sempre, siamo qua a disposizione, per cui se avete da sfogarvi, fatelo pure.

Mi è capitato spesso di leggere delle disamine di questa canzone, Sweet Dreams, la cui versione originale appartiene a Eurythmics e venne pubblicata nel 1983, in cui si dice, beh, Marilyn Manson l'ha resa cupa, no, questa versione. In verità non è che l'ha resa cupa, è che la canzone già di per sé è un bel mattone, no, di oscurità, perché parla di disillusione, vulnerabilità, ricerca spietata di un senso della vita e del lato oscuro dei sogni. Semplicemente la differenza sta nel fatto che Marilyn Manson ha tirato fuori ancora di più l'anima nera, no, di questa canzone, che quando uscì nel 1983, appunto firmata da Eurythmics, in verità spaesò un po', no, le persone, perché su questa cassa dritta da discoteca Annie Lennox cantava delle parole pesantissime. Marilyn Manson invece ha preso tutto il lato oscuro e l'ha portato a galla. Un pezzo davvero clamoroso che abbiamo ascoltato su Radio Freccia, dove in arrivo ci sono i Depeche Mode.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda questa prima ora di Molo 17, sono le 18:52 minuti di questo lunedì 3 di agosto, che passiamo insieme quantomeno fino alle 20 nell'ambito del Molo 17, ma poi sempre comunque su Radio Freccia, perché c'è sempre qualcuno con cui chiacchierare, c'è sempre una canzone da ascoltare. Già che ci siamo, vi ricordo che abbiamo appena ascoltato i Muse dalla Top 20 con Night Shift Superstar, e che se vi va potete scaricare l'app RTL 102.5 Play, che gratuitamente vi consente di rimanere sempre in contatto con noi, con le nostre dirette, con tutto quello che riguarda i nostri contenuti. Io ho una cosa da dire, la dico? Il messaggio di prima, della sfrecciata di prima, che diceva oggi sta andando tutto male, è un messaggio che io sono contento di aver ricevuto, non perché le cose stiano andando male, ma perché vuol dire che veramente la comunità di sfrecciati funziona come una famiglia. Per cui, se avete veramente qualcosa sul gargarozzo, non fatevi problemi, noi siamo famiglia, a volte c'è bisogno semplicemente di ascoltare, capito? Le persone hanno bisogno di buttar fuori, poi già hanno la risposta, però qualcuno che ascolta è sempre una risorsa preziosa. Lui è Lenny Kravitz.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 19 in punto, ben attraccati alla seconda ora di Molo 17 insieme a Wally Vostro fino alle 20, rigorosamente in diretta non solo in FM, non solo sull'app, ma anche sulla nostra radiovisione. Stiamo per dire cose che non c'entrano, ma adesso vi spiego il perché. Anche al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, tutto in alta definizione. Perché per la prima volta nella mia carriera radiofonica qui su Radio Freccia mi capita di diventare cupido. Senti qua, ciao Wally. Ciao sfrecciati, posso usare la radio per chiedere a Valentina di Genova, conosciuta la settimana scorsa al camping Le Marze, di ricontattarmi? Sono rimasto fulminato, solo lei può farlo, Nicole. Ora io non so se Valentina da Genova sarà all'ascolto di Radio Freccia, ma se dovesse capitare, vi prego fatecelo sapere, perché sarebbe meraviglioso, ma bellissimo, anzi grazie, guarda.

0: Jolly, cari sfrecciati, potete ricontattare l'elettricista che è venuto a montare il quadro elettrico a casa mia ieri?
1: No, no.
0: Sono rimasto fulminato. Grazie, perché...
1: Certo, certo, sei rimasto fulminato e sei riuscito a chiamarci. Ciao Leo, bentornato. Contatteremo anche il tuo elettricista. Anzi, elettricista che sei andato a casa di Leo, per favore farti sentire. Noi invece abbiamo appena ascoltato Yara Smith con uno di quei pezzi lì un po' stracciaanima, un po' stracciabudella, ma un po' anche stracciamutande. Perché poi alla fine Yara Smith, anche col passare del tempo, quando vanno sul palco, e quando ci andavano, perché adesso purtroppo non ci vanno più, e c'è sempre quel fascino lì un po' da stracciamutanda. Eh sì, è così. Non è che puoi acquisirlo quel fascino lì. Cioè, secondo me ci nasci proprio, capito? Che vai e con uno sguardo mutande via. Vabbè, fra pochissimo dalla Top 20 Young People con Clouds. Subito invece i Social Distortion. E questa si chiama Born to Kill.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 19 e 13 minuti, buon lunedì, buon terzo giorno di agosto, siete con Volli Vostro e uno dice: ma c'è un buon motivo per sorridere oggi? Ma probabilmente no, ma perché privarsi di un sorriso? Cioè, voglio dire, alla fine te ne privi perché? Allora, sorridi anche perché c'è sempre chi è più esaurito di te, o esaurita di te, in questo caso Young People con Clouds, pezzo che, per il quale io divento veramente matto e che fa parte della nostra top 20, cioè della lista delle 20 novità discografiche che di giorno in giorno vi facciamo ascoltare e che di settimana in settimana poi andiamo anche un po' a modificare. Vabbè, qui andiamo all'Università del Suono con Mr. David Bowie, Starman.

Io rimango sempre dell'idea che alla fine gli artisti non abbiano nessun obbligo educativo nei confronti delle generazioni cui si rivolgono, e che l'educazione sia, insomma, un compito di enti diversi. Ma quando gli artisti però scelgono di fare effettivamente quello che l'arte dovrebbe fare, cioè aprire, beh, in qualche modo, cacchio, cambiano proprio le dinamiche del mondo. In questo caso Starman è una canzone di speranza piena, no? Cioè c'è questo giovane, questo adolescente che attraverso la radio scopre una musica incredibile mai ascoltata prima, e appura che c'è questo uomo dalle stelle che arriva con un messaggio di apertura totale, di apertura, di accoglienza anche di chi è diverso da noi, no? Perché la diversità spesso fa paura, è vista come un meno, ma in realtà è una ricchezza, forse la ricchezza più grande che abbiamo a disposizione, no? Perché è il modo per riuscire a vedere le cose anche da un altro punto di vista. E Starman racconta esattamente questo. Che pezzo! Questa è Radio Freccia, allora i Jet con Rollover DJ.

0: Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
2: E un tocco esotico,
3: ma autentico.
1: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
0: Radio Freccia.
5: 19:25 minuti in questo terzo giorno di agosto che cade di lunedì, insieme a Wally Vostro, io, il sottoscritto, quello lì che gestisce il Molo 17 generalmente solo da lunedì al giovedì, ma per queste due settimane in verità per anche il weekend, no? Anche il venerdì, il sabato e la domenica, che generalmente appartengono a Kat, che gestisce il tutto in maniera meravigliosa. Però fino al 9 di agosto staremo sempre insieme tra le 18 e le 20 con a disposizione non solo il 366 663 4466, che serve per condivisioni varie ed eventuali, se vi va di farvi sentire, ma anche e soprattutto della nostra musica. In questo caso un pezzo che a me piace tantissimo e che si chiama Glycerine.

Vabbè, ogni artista ha il suo masterpiece, no? Il suo capolavoro. Io credo che per i Bush Glycerin sia esattamente questo, no? Che poi risponde anche all'esigenza del Less is More, perché fondamentalmente l'arrangiamento che sta sotto queste parole, che pesano, no? Perché sanno proprio di amore che non sa né continuare né finire, ed è la condizione in cui poi l'essere umano rimane sospeso con dolore estremo, spesso e volentieri. Ma questo arrangiamento proprio basato su Less is More fondamentalmente vede una chitarra, la voce di Gavin Rossdale, il cantante dei Bush, e qualche arco che rendono ancora più, stavo per dire pungenti, ma non è la parola giusta, rendono ancora più larghe queste parole, queste frasi, no? Che poi già nella voce di Gavin Rossdale diventano qualcosa di straordinario. Va bene. Questa è Radio Freccia, siete con Wally Vostro, fra pochissimo dalla Top 20 Big Track con Collided, subito invece il turno di Skin con Tear Down These Houses.

0: Radio Freccia.
1: Zan zan. 19:38 minuti, buon lunedì, buon terzo giorno di agosto insieme a Wally Vostro su Radio Freccia nel Molo 17 per un pezzettino anche con i Big Track, autori e performer della canzone che abbiamo appena ascoltato e che si intitola Collided, che fra le altre fa parte della nostra Top 20, che è la lista... Anzi, che cos'è la Top 20, Wally? Sì, te lo spiego, vieni qua. È la lista delle 20 novità che vi facciamo ascoltare di giorno in giorno, no? Quella modalità che noi utilizziamo per far sì che lo spirito del rock and roll o comunque di tutto ciò che ne deriva rimanga sempre vivo, anche attraverso delle novità che vengono proposte, no? Allora noi ogni tot magari cambiamo qualche casellina. Sulle 20 ne cambiamo una, poi ne cambiamo l'altra, di modo da dare anche un po' di giro. Poi è chiaro, bisogna abituarsi alle novità. Per farlo bisogna sapere anche da dove si arriva. E allora è per questo che a sto giro ce ne andiamo da Warren Zevon con Werewolves of London.

Bravo, perché alla fine l'ispirazione per gli artisti è un po' come il Natale, no? Quando arriva, arriva. E a sto giro ci spostiamo nel mondo cinematografico, perché a quanto pare Warren Zevon ebbe l'ispirazione per scrivere Werewolves of London guardando un film horror del 1935 intitolato L'uomo lupo di Londra, cioè Werewolf of London. Dopodiché ebbe questa conversazione abbastanza scherzosa con Phil Everly degli Everly Brothers e poco dopo scrisse

la canzone, che è un nonsense, no? Cioè lui stesso l'ha definita un nonsense privo di reali messaggi nascosti, sai, no? A volte sotto delle parole buttate lì ci sono dei messaggi profondissimi. No, Zibon disse no, l'ho scritta, era un nonsense che io volevo tra l'altro affidare a Phil Everly. Phil Everly decise di non prenderla e Zibon se la tenne per sé, facendola diventare poi una delle sue canzoni più famose, anche se il repertorio di Warren Zevon andrebbe studiato nelle scuole, perché ci sono delle canzoni che sono meravigliose. Loro sono le Last Dinner Party su Freccia.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di lunedì 3 di agosto. Sono le 19:49 minuti, quasi 50, il che significa che il portone del Molo si chiude qui in favore dell'apertura della porta del portonissimo di Rebel Yell, dunque dell'approdo di Step al microfono che vi porterà con sé fino alle 22. Abbiamo appena ascoltato i Foo Fighters con Window dalla Top 20. Io ho due cose da fare. La prima è ricordarvi di scaricare l'app RTL 102.5 Play, perché è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi e con i nostri contenuti. La seconda è che sta per andare in onda un nuovo appuntamento con Chi ce l'ha più lunga, quindi canzoni molto lunghe che hanno dentro di sé significati meravigliosi e che in qualche modo si sentono sempre troppo poco in giro per la radio. A sto giro abbiamo scelto i Guns N' Roses con Estranged. Noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, Cinemeteo and always leave rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20, signore e signori, comincia la prima ora di Rabagliel con Step qui al microfono. Rimarremo assieme fino alle 22, ma intanto vi ricordo anche che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli SMS e i messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Diciamo, possiamo anche cominciare tranquillamente. Ragazzi, questo è un nuovo lunedì, una nuova settimana. RBGR rimarrà in onda per tutta la settimana, quindi fino a domenica. Questo lo dico in pre, così man mano evitiamo poi di chiederlo durante le ore. Se mi vedete imbacuccato perché state seguendo radiovisione, è perché abbiamo un faro sparato negli occhi. Tutto qua. Possiamo cominciare? Disco 2000, i Pulp.

0: Scott 2000 e Pulp in apertura di questa prima ora di Rebeliel con Step qui al microfono. Intanto c'era un po' di cose, riavvia i computer, fai, ma è tutto normale. Ora, devo dire una verità, è arrivato un messaggio un po' presto rispetto al solito da parte di Davide Bonasia, però devo dire che anche non fa parte però della nostra rubrica Aspetta che me lo segno. Vai Davide, prego.
1: Ciao Step. Sarà per il caldo torrido, ma ultimamente c'è gente antipatica in ascolto. Rebel Yell è la casa di cura più grande che ci sia.
0: Bravo, esatto.
1: Un po' di gentilezza con i pazienti. Davide, buonasera.
0: Con i pazienti, con chi deve aprire ogni giorno la casa di cura, è un po' di cose, ragazzi. Baby Shambles.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Alle 20 e 14 minuti di questa prima ora di Rebelliel con Step qui al microfono. Step, e oserei dire anche, aspetta, l'avevo visto, eccolo qua, è Faustina.
2: Ciao Step.
1: Ciao Faustina.
2: Ti ha portato i miei saluti la Cassidy?
1: No.
2: Spero di sì. Giornata serata e buona settimana a tutti, con un abbraccio grandissimo dalla Valtellina Faustina.
1: Grazie Faustina,
2: ciao.
1: Grazie Faustina. Comunque volevo rispondere a Davide da Mantova che dice: ciao Step, quando ci sveli le novità di Rebelliel? Allora, le novità verranno svelate l'ultimo giorno di permanenza qui, ovvero il... non mi ricordo, abbiamo detto che saranno svelate il 23, praticamente il giorno prima dell'inizio della nuova stagione, fondamentalmente. Vi posso dire una cosa, però c'è una rubrica nuova in cantiere, ho cominciato oggi pomeriggio a lavorarci su, c'è qualcosa in cantiere di nuovo.

Retom and Fleet qui nella prima ora di Rebeliel. Allora, aspetta che qui c'è un messaggio molto interessante, magari qualcuno non lo conosce. Il maestro Domenico Bini dice: Domenico Bini is for boys, Faustina is for men. Ragazzi, è verissimo questo messaggio. Comunque, fa caldo, è assodato il discorso che faccia caldo. Ora, muoverci ancora di più, aumentare il ritmo potrebbe essere una cosa, come dire, in realtà negativa. Però noi lo dobbiamo fare, cioè d'altronde il Rebeliel, ragazzi, è la casa di cura, quindi va fatta esattamente quello che di solito è l'opposto di quello che dovremmo fare. Perciò è arrivato il momento degli Iron Maiden e qui si alza il volume a palla, come se niente fosse. Ci si tira su le maniche della maglietta, della camicia, della giacca, di qualsiasi cosa, ma l'importante è tirare su. Dice: ma io ce l'ho già a mezze maniche. Si tirano su comunque. Dice: ma io ce l'ho smanicato le bretelline, le rigirate. Perché, ragazzi, gli Iron Maiden vanno ascoltati a tutto volume.

Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Alle 20 e 30 minuti siamo arrivati alla metà di questa prima ora di Repegliele con Step qui al microfono. Intanto qualcuno, Nico per l'esattezza, dice purtroppo sembrano i Coldplay e si parla dell'ultima top 20 degli U2, che in effetti ascoltandoli potrebbe ricordare, ma alla fine sono due band che in un certo modo potrebbero andare a braccetto. Ecco perché io dico sempre è bello, ridiamo e scherziamo sui Coldplay, però alla fine dal punto di vista tecnico pratico non sono una band assolutamente da scartare, assolutamente, ragazzi. Poi ripeto, se ride si scherza, questa è un'altra cosa. È arrivato il momento degli Smashing Pumpkins, Avador, e qui torniamo a parlare di quelle canzoni, amore tossico, l'ossessione, eccetera. Insomma, è solido anche qui a livello proprio di concetto, di tipologia di canzone.

Avador, Smashing Pumpkins, quando abbiamo superato da pochissimo la metà di questa prima ora di Rebel Yell. Ascolto, Avador mi sembra molto adatta per un testo alternativo tipo quelli degli OSIs, scusate, potrebbe uscire molto bene con la voce giusta. Ma sai qual è il problema? È che gli OSIs, ok, ci sta come parodia degli Oasis, ma la parodia degli Smashing Pumpkins, come li chiamereste a sto punto? Mantenendo più o meno il nome simile, ripeto, Oasis, OSIs, in questo caso è perché bisognerebbe cambiare anche il gruppo. E per il resto, andiamo avanti, Nothing But Thieves. Faccio proprio fatica a leggere su questo monitor, ragazzi, però pian piano poi arrivano anche i titoli, va bene così.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 20:41 minuti di questa prima ora di Rebelliel con Step qui al microfono. Siamo quasi giunti alla fine. Ci siamo quasi, però manca ancora qualche minuto. E avevo chiesto, ora, siccome gli Oasis Eyes a breve, da quanto si dice, dovrebbero mollare diciamo il mondo della musica, sto parlando degli Oasis Eyes, parodia degli Oasis, si parlava quindi degli Smashing Pumpkins. Qualora ci fosse una band parodia degli Smashing Pumpkins, sentiamo qua.
2: Stretching Pumpkins, è dir troppo?
1: Non lo so.
3: Beh, vediamo, loro prossimo anno già preso il biglietto.
1: Ovviamente parli degli Oasis Eyes.
3: Ti aspettava?
1: Cara Francesca, stava parlando degli Oasis Eyes sicuramente. Comunque, J. Lowe's Rock, Elvis the King of Presley.

House Rock, Elvis the King Presley. Allora, qui questa canzone qua c'è una storia dietro. In realtà è stata fatta per il film, lo stesso nome, omonimo della canzone, dove c'era anche Elvis come attore. Ora, gli autori di questa canzone qua, però, Lieber e Stoller, nel momento in cui dovevano comporre le canzoni per il film, si trovavano a New York, decisero di prendersi una pausa e di godersi la città. Se non fosse che il produttore del film, però, non era d'accordo su questa cosa qua e li ha chiusi nella stanza mettendo un divano davanti alla porta, quindi bloccando l'uscita, l'accesso alla camera, chiudendoli lì dicendo: o fate le canzoni adesso o altrimenti voi da qui non uscite. Quindi i due sono stati costretti a fare la canzone, tempo 2 ore, Jailhouse Rock. Era compiuta, era fatta, ragazzi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20:53 minuti, siamo in chiusura della prima ora di La Bagliella. A parte ricordarvi di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è un'app gratuita per il vostro cellulare e per il vostro tablet. Ripeto, a parte ricordarvi questo, visto che siamo in chiusura di quest'ora, andiamo con James Brown, It's a Man's, Man's, Man's World, che poi in realtà è stata anche accorciata.

in alcuni casi it's a man's world, basta, perché insomma dirlo tre volte era anche abbastanza ridondante, ripetitivo. Ora, per chi non si fosse letto il testo, non avesse tradotto il testo, inizialmente questa canzone per tanti era una canzone maschilista, patriarcale, sessista, visto il titolo, però in realtà è l'esatto opposto, perché dice: l'uomo ha creato tante cose con le proprie mani, ha creato quello, ha creato quell'altro, ma alla fine, se non ci fosse la donna, dove vuole andare l'uomo?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 21, signore e signori, comincia la seconda ora di Ravegliel con Step qui al microfono, la casa di cura. Aperto i battenti un'ora fa, rimarrà aperta ancora per un'ora, dopodiché poi ci saranno le due ore assieme a Cassidy. E infatti adesso approfitto per ricordarvi che siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre e 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero di telefono per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Siamo in diretta dal TH Resort Borgo di Fiuzzi, in quel di Praia a Mare. E comincia la seconda ora, ragazzi. A me piacciono poi quando arrivano questi messaggi, perché voi non lo sapete, ma se un messaggio lo mandate, anche se poi lo cancellate dalla lista, no, dei messaggi su WhatsApp, a noi arriva comunque. Cioè, questo messaggio è bellissimo.
2: Sì, vabbè,
1: chissà che cosa voleva dire la nostra Francesca, non lo sapremo mai ora come ora. Noi cominciamo questa seconda ora con i play.

Talk Show, i Blink, abbiamo aperto così questa seconda ora di Rabegliata, la casa di cura più grande che ci sia, e devo dire che, caro Davide, buonasera, poi vedi, poi lo so che molti mi odieranno per questo, però, caro Davide, buonasera, tu lo sai che noi abbiamo come accordi, non è vero, però vabbè, come accordi non siglati praticamente, non presi, ma come accordi fatti così, all'acqua di rose, come si suol dire, dobbiamo fare la rubrica giornaliera. Che l'aspetto che me lo segno, se però non invii messaggi dal contenuto, come possiamo definirlo, interessante, ecco, vorrei definirlo così, noi non possiamo

possiamo fare sta rubrica. E allora poi, che scusa, poi mancano queste cose, poi mi tocca parlare di musica, mi tocca parlare di video, poi arriva gente che mi minaccia perché lo faccio, e dobbiamo trovare una quadra qui, quantomeno in questa estate con Rebellieri. Ben Harper, In Colors.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Tra 21 e 9 minuti di questa seconda ora di Rabeglieli con Step qui al microfono. È arrivato il momento degli Spin Doctors. Era il 1900, anzi no, lasciamo stare l'anno preciso. Erano gli anni 90, ragazzi. Già questo potrebbe bastare a far uscire un po' di ricordi, no? Tutte quelle cose lì di quegli anni un po' particolari, però per esattezza invece del 93. Two Princes è una canzone che è stata scritta dal cantante Baron mentre si trovava in una casa che condivideva con altre persone. C'era sempre tantissima gente, quindi lui, per ricercare un po' la tranquillità, la pace, riusciva, nonostante il delirio ci fosse in quella casa, a creare mentalmente melodie, testi, e da lì creò poi questa canzone che stiamo per ascoltare.

0: Bacios! Allora, ve l'avevo detto che sarebbe arrivato prima o poi il messaggio, anche perché l'ho chiesto, quindi giustamente è arrivato il momento della nostra rubrica giornaliera, quella che molti non aspettano in realtà, o meglio, sì, aspettano, ma nella maniera peggiore in cui si possa pensare. Signore e signori, aspetta che ve lo segno! Vai, davvero buonasera.
1: Ho appena ricevuto un messaggio da Adriano, un amico artista. Ieri è stato a San Giovanni in Val d'Arno, in provincia di Arezzo, a vedere una tavola dipinta da Beato Angelico, Annunciazione. In questo paese è nato Masaccio, uno fra i più importanti artisti del Rinascimento. Davide, buonasera.
0: Se non ci fosse Davide Bonasia con le sue perle di saggezza, ragazzi, ma cosa sarebbe, Rebellier? Cosa sarebbe questa casa di cura senza Davide Bonasia? Siamo onesti, dai. Iggy Pop.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 21 e 25 minuti di questa seconda ora di Ravegliella. Andiamo a prendere un po' di messaggi che sono arrivati nel mentre. Aspetta che c'era chi era? Bighe da San Giovanni Valdarno. Dice: ma come sarebbe a dire, aspetta che me lo segno, per una volta che Davide dice qualcosa di intelligente. Tra l'altro il museo dove si trova l'Annunciazione del Beato Angelico è piccolino ma molto carino. Ma caro Bighe, vedi che, aspetta che me lo segno, come vedi tu ti sei segnato le cose che ha detto e vedi che funziona alla fine. Questo è il senso, più o meno questo è il senso. Ciao Stefano, due domande per te. È cominciato il torneo di carte dei DJ di RTL dove tu e Juliet sfidate i vostri colleghi di RTL Radio Z? E poi da Foggia a Praia c'è un'autostrada, due superstrade. Guarda, non mi chiedere la strada perché a un certo punto ci siamo persi. Cioè il navigatore si è perso, quindi lasciamo stare. E per quanto riguarda la prima domanda, quest'anno no ragazzi, quest'anno non ci sono state sfide a carte, ma perché la mattina mi dedico alla famiglia, appunto. Bruce Springsteen, I'm Going Down.

0: album di provenienza 1984, e questa è l'ennesima canzone che parla di coppia in crisi, che si sfascia, tristezza assoluta. Però nonostante si parli di tristezza nella canzone, quantomeno il ritmo l'ha mantenuto bello elevato, bella accesa come canzone. E aspetta che c'era Leo, ragazzi, il Marchese Leo, prego.
1: Oh, venite a farla qui da me, la partita a carte, no? C'è la birra, c'è tutto, poi giochiamo a poker e dopo andiamo a finire che ci beviamo tutto, ci giochiamo pure le mutande, fa un macello.
0: Caro Leo, ne sono passati di anni da quei giorni, adesso c'è una piccola bambinetta che corre a destra e a sinistra, che bisogna inseguire dalla mattina alla sera, e le uniche due ore di pausa praticamente sono queste quando sono in onda. Red Hot Chili Peppers!

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia. Le 21:37 minuti di questa seconda ora di Rebeliel con Step qui al microfono. Ora veniamo a noi. Questa è una canzone che potremmo definire estiva, forse, non lo so, però in realtà fatto sta che ci troviamo in una notte a Monaco di Baviera, dopo un concerto, dopo che Sting si è ubriacato a merda, come si suol dire. E lì, nella stanza che continua a girare e rigirare, perché nella sua testa viene in mente soltanto una frase, ovvero camminare in giro per la stanza, e continua a ripetersi questa cosa, e continua, e continua, e continua, alla fine sbronzo, basta, si addormenta così. La mattina dopo, però, lampo di genio, e invece di fare cammino attorno alla stanza, facciamo cammino sulla luna, Walking on the Moon, The Police, 1979, ragazzi, già sbronzo a quei tempi, pensate un po'.

Walking on the Moon, i Police, quando ci avviciniamo alla chiusura di questa seconda ora di Rebellion. Voi non lo sapete, ma qui fuori c'è un sacco di gente, continuano ad arrivare persone, come se ci fosse una scimmia ammaestrata qui dentro a fare cose, la gente che guarda e ride, ragazzi, è bellissima sta cosa. Però cioè, è un po' quella sensazione lì di stare dietro la vetrina, ma è normalissimo e va bene così. Quindi salutiamo tutti, mi raccomando ascoltate Radio Freccia, altrimenti vi lancio un Davide Bonasia, che voi probabilmente non sapete chi sia, ma se appunto, se ascoltate Radio Freccia capirete questa minaccia non velata, decisamente. Per il resto però, visto che ci siamo, che stiamo parlando anche con chi è oltre il vetro in questo momento e chi invece è a casa ad ascoltarci o in macchina o chissà dove, vi ricordo di scaricare l'app, qualora non l'aveste già fatto, RTL 102.5 Play, in maniera tale da poterci seguire ovunque voi siate, anche in riva al mare, a guardare le stelle con la vostra compagna, col vostro compagno, col vostro cane, col vostro... cagna non suona male, col vostro gatto, con la vostra mucca, con la vostra... Vabbè, insomma, avete capito, RTL 102.5 Play è un'app gratuita per cellulare e tablet.

0: Radio Freccia.
1: Tutte le cose belle. Le 21:50 minuti, siamo giunti in chiusura di questa seconda ora di Rapeglieli con Step qui al microfono. Tra l'altro vi dico che Cassidy è già pronta con i capelli bagnati ancora, però era in ritardo a quanto pare, col condizionatore sparato a palla proprio puntato sulla testa, ma forse riuscirà a tenervi compagnia per le prossime due ore. Per il resto, visto che siamo in chiusura, Talking Heads e This Must Be The Place, e qui abbiamo una canzone che fu fatta con i membri della band che si scambiarono gli strumenti per fare questa canzone. E come dicevamo prima nel fuori onda, questa è una cosa che ricorda molto i Muse quando fecero uno scherzo a Simona Ventura, era il 2009 se non ricordo male, a quelli del calcio, che decisero di scambiarsi anche loro i vari ruoli sul palco, ma quella però fu una, non una ripicca, una protesta contro il playback della Rai, grande Rai. This Must Be The Place, Talking Heads. Noi siamo arrivati alla fine, ragazzi, ci vediamo domani dalle 20 alle 22 qui su Radio Freccia con Rapeglieli. Ciao, Giulio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Scoccano le 22 in punto su Radio Freccia, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me che è Sidi, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Ricordo che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre 738 di Sky. Ci sono i vostri messaggi scritti, ci sono i vostri vocali, i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire. Siamo in trasferta, siamo in quel della Calabria, ma il pub apre le sue porte anche qui, infatti già una settimana è volata via in vostra compagnia e un'altra settimana si apre, quindi starete con me fino a domenica prossima, poi mi darà il cambio Titania e starete 2 settimane insieme a lei. Intanto questa serata la cominciamo così.

In queste sere c'è stato un po' un cambio degli ospiti del villaggio, ci stanno venendo a trovare in tanti, quindi è un piacere incontrare anche piccoli sfrecciati o comunque ragazzi giovani che vogliono conoscere il mondo della radio. Questo è molto molto bello. Detto questo, Step ha detto che ero in ritardo e quindi non mi sono asciugata i capelli. No, la realtà dei fatti è che qui non ci si può asciugare i capelli perché c'è un'umidità che fa un caldo, quindi appena si esce dalla doccia ci si lega i capelli e così rimangono. Il problema è che quando si sciolgono come adesso sono ancora bagnati, quindi mi sto surgelando.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.12 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni. Saluto Jack e Bianca, poi arriva questo messaggio. Sì.
2: Ma buonasera, stasera sono rapito, non riesco a sentirti, però vi sento con il cuore che mi siete vicini perché in questo momento sto soffrendo, ma più tardi riuscirò a connettermi. Vi love forever.
1: Grazie del pensiero, è bello sapere che anche magari quando non siete presenti per varie cose magari arriva un pensiero, come fa ad esempio Salvo, sempre ben accetto.

Drive the Cars su Radio Freccia. No, Bove, la bimba di Step ha la carnagione della mamma, è un po' più scura, quindi non la riempiranno di crema come Step. È bella scura rispetto a Step ormai, che Step insomma è bello bianco e si preserva tale. Devo dire che è bella abbronzata. Saluto anche Ciocca con i suoi clienti. Se volete fare ciao con la manina potete. Qua abbiamo gli ospiti. Arriva in ritardo perché eccovi. Abbiamo gli ospiti che vengono un po' a informarsi su com'è il mondo della radio. Come dicevo prima, c'è speranza. Vuol dire che ancora i giovani ascoltano la radio. Qualcuno dice, ma i giovani. No, ci sono delle speranze.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia.
2: Le 22:26 su Radio Freccia, basta, sono andati via i ragazzini dopo che mi hanno sommersa di domande, però è veramente bello. È bello pensare che qualcuno di così giovane si possa interessare alla radio. La radio può avere ancora un futuro. E invece sto pensando a povero Alberto che, insomma, l'estate non è andata benissimo perché scrive: oggi un mese esatto a casa, domani finalmente visita ortopedica e poi probabilmente intervento al piede. Estate finita ancora prima di cominciare quest'anno. Grazie sempre per la compagnia, grazie a te. E questi momenti, come diciamo sempre, servono per apprezzare poi quando sarà, che ci sarà un'estate migliore, speriamo, dai, quella dell'anno prossimo. Purtroppo manca un anno, ma te la gusterai di più, mettiamola così.

366-6344-66 per i vostri messaggi. Ultimo messaggio di saluto. Saluto Luciano e saluto anche Luca. Ce la faccio parlare stasera? Sarà che appunto, come sempre, ormai siamo diventati dei viziosi mentre siamo in onda, e parlo al plurale perché qualcun altro in onda contemporaneamente a me a Radio Z e RTL, perché andiamo in onda con la granita ormai. Mi congela la lingua, quindi parla al rallentatore, mi incarto, quindi non dovrei a questo punto. Vabbè, a parte questo, grazie per tutti i vostri messaggi, i saluti, come sempre l'accoglienza molto molto bella. È un lunedì, per qualcuno è un lunedì che porta delle vacanze, per qualcuno un lunedì di riposo, per qualcuno invece lavorativo. In ogni caso, voi sapete, noi ci siamo

0: Radio Freccia.
1: Le 22:39 su Radio Freccia. Questa sera stavo pensando una cosa.

cosa, guardando una ragazza molto molto giovane che fa l'animatrice qui, ho pensato un po' ai primi lavoretti. I primi lavoretti per molti sono stati anche estivi, perché magari finita la scuola si dava una mano ai genitori o comunque si improvvisava qualche piccolo lavoretto, per qualcuno magari un po' più avanti e magari non in estate. Quindi stavo pensando un po' a questo argomento nostalgico o meno, perché per qualcuno magari è stata una bella esperienza, per qualcun altro no. Però certo è che lavorare serve sempre a qualcosa, insegna sempre qualcosa, magari può non piacere, però a livello caratteriale serve.

Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366 6634 66. Parliamone di questi primi lavoretti estivi o meno, il vostro primo lavoretto, se c'è stato, se è stata una bella esperienza oppure no, insomma, varie ed eventuali. Certamente è sempre formativo, forse un tempo si usava di più in estate dire va bene adesso fai qualcosa, magari anche perché qualcuno non era andato benissimo a scuola, come sorta di tra virgolette punizione si faceva fare un piccolo lavoretto, magari anche un aiuto in casa, magari imbiancare, cose di questo tipo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 22:50 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Al 366-6634-66 arrivano i vostri messaggi per quanto riguarda i primi lavoretti. Per qualcuno è stato un lavoretto estivo perché magari affrontato dopo la fine della scuola. Qualcun altro invece può essere in qualsiasi altro momento, che può essere un lavoro proprio ufficialmente chiamato lavoro o anche un'esperienza fatta con, non so, i parenti, un aiuto in casa in modo in particolare. Ad esempio, io posso dire di aver fatto questo lavoro sfruttata da mia nonna, io, mio fratello e mio cugino come raccoglitori di malva in montagna, perché mia nonna doveva farsi tutti i giorni la sua bella tisana e quindi penso dai 5 agli 8 anni io ho raccolto malva, così per l'estate si faceva questa cosa che ci piaceva molto, comunque nei prati, e mi veniva da raccogliere trifogli, quadrifogli, invece la malva era un po' diversa. Poi basta, mi sono praticamente addestrata a quello, quindi adesso potrei raccogliere tranquillamente malva fra qualsiasi tipo di pianta. Detto questo, ci sono anche le vostre esperienze, prime esperienze di lavoro. Sì,
2: ciao Cassidy.
1: Ciao.
2: Beh, il mio lavoretto è stato fare il pony, quello che portava le pizze a casa.
1: Sì.
2: Alla fine l'ho fatto per circa 5 anni, ai tempi dell'università lo facevo inizialmente 2 giorni a settimana, poi 3, poi alla fine lo facevo praticamente 6 su 7. È stata un'esperienza, sì, molto bella, molto positiva. Ho mangiato tipo una media di 4 pizze a settimana e la voglia non mi è mai passata. Comunque.
1: Quanto ti capisco, perché questo primo lavoretto l'ha fatto anche mio fratello e in quel periodo effettivamente portava a casa tantissime pizze, e quando hanno dovuto vendere la pizzeria il proprietario gli aveva detto: dobbiamo far vedere che lavoriamo tanto, quindi io ti consegno le pizze, tu portale dove vuoi. Mio fratello le portava a casa e praticamente avevamo un po' un freezer alla Fantozzi, abbiamo surgelato le pizze.

AI, stanno arrivando i vostri messaggi scritti, stanno arrivando i vostri vocali per raccontare il vostro primo lavoretto, che può essere estivo e non per forza un lavoretto, magari qualcuno ha cominciato proprio col botto con un lavoro vero e proprio, come effettivamente era anche quello che ha raccontato prima Alberto, però magari non è esattamente il lavoro dei sogni, ma è un primo approccio al lavoro.

0: 366-6344-66 per i vostri messaggi, i vostri primi lavoretti o primi lavori seri. Sentiamo questo messaggio, questa esperienza, sì?
1: Il mio primo lavoretto, ero ragazzino, 23 anni, innamoratissimo della mia, ad oggi ex, però al periodo, della mia ragazza americana, e vivevo a Bland, questo minuscolo paesino della Virginia. Il mio primo lavoretto per rendermi utile è stato quello di spazzare le foglie nei grandi giardini delle ville, un po' come si vedono nei film.
0: Effettivamente sì, sono quelle scene che si vedono nei film.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.12 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi, i vostri primi lavoretti, magari i primi lavori ufficiali, sì.
2: Ciao Cassidy.
1: Ciao.
2: Io sono figlia di agricoltori e noi quando eravamo piccoli, io e mio fratello, i miei genitori ci portavano in campagna e io e mio fratello facevamo a garacchiere in priva, prima il secchio di fagiolini, di fagioli.
1: Bello.
2: Zucchine, ho un bel ricordo di quegli anni dell'infanzia.
1: Molto bello come ricordo, mi hai fatto pensare anche a tutti quei ragazzini, bambini che hanno aiutato a fare anche la salsa in estate oppure a raccogliere le mandorle, le olive, insomma, quello faticoso anche.

time rock and roll, Bob Seger, su Radio Freccia. Poi Village People. Ebbene sì, Village People, perché questa unione creata questa sera, vi dico ogni sera rispetto all'animazione che c'è fuori, vi dico quello che è la mescolanza tra le canzoni che io ascolto qui su Radio Freccia insieme a voi e l'animazione che mi arriva fuori. Quindi Village People, che devo dire, non era neanche male questa sera questo incrocio particolare. Detto questo, arrivano i vostri messaggi per i vostri primi lavoretti o primi lavori ufficiali. Arriva questo messaggio da Stefano da Budrio che dice: il mio primo lavoro era carpenteria pesante, dovevo alzare una lastra di lamiera per aiutare l'operaio a piegare il bordo. Quindi insomma, quelli belli tosti, quello sì che forgia come lavoro.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: Le 23:26 su Radio Freccia, adesso c'erano i Green Day con Vamos a la Playa, anche questo abbinamento molto molto particolare, ma sentiamo voi. Sì.
3: Ciao sfrecciati, il mio primo lavoro, lavoretto fra i 13 e i 14 anni, fu quello di aiutare un maneggio dove c'era cavalli per tutto luglio e tutto agosto. E con i soldi che presi mi comprai il mio primo impianto stereo.
2: Che bello!
3: Che fu una delle cose più belle, uno dei ricordi più belli che ho. Compravo i vinili, ma non avevo ancora né il piatto né niente. Quindi quello è proprio un ricordo di cuore, veramente di cuore. Ciao!
2: E beh, la grande soddisfazione di prendere qualcosa con i primi guadagni.

Tina Turner, su Radio Freccia. Arriva questo messaggio che dice: ciao Cassidy, Livio da San Giovanni di Duino. Come primo lavoro facevo elementi per sedie in legno. Quanto è bellissimo il vostro studio. Ciao sfrecciati, buona estate. Grazie, buona estate anche a te. Sì, sono molto carini questi studi che insomma vanno anche il mazzo per tirarli su in trasferta. Veramente bravissimi i nostri tecnici e registi. Poi vabbè, io ho un amore spassionato per il nostro studio di Cologno Monzese, dove mi sento sempre a casa, ma anche in trasferta è molto molto bello. Grazie. Poi vabbè, chiaramente l'accoglienza, come dico ogni volta, e non lo dico tanto per, altrimenti io non sono un tipo da complimenti. Se faccio un complimento perché lo penso realmente, e quando vi dico che è come portarsi dietro casa perché ci siete voi, è la verità. Quindi quello fa poi il tutto.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 23.38 su Radio Freccia. Pensando ai primi lavoretti, io ad esempio, uno dei miei primi lavoretti è stata l'animatrice di feste di compleanno per bambini. Insieme a un'amica ci siamo organizzate e abbiamo fatto un bel po' di feste di compleanno. Non che fosse la mia passione, anzi, però vabbè, possiamo dire di aver guadagnato quei primi piccoli, insomma, soldini per poter fare delle piccole cose, però era sempre un qualcosa, eravamo molto giovani, quindi 16-17 anni e poteva essere una buona idea, durata comunque non tantissimo, forse per la pazienza anche.

0: Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie. 366 6344 66, vostri primi lavoretti. Michele scrive: buona musica a tutti, mio primo lavoro, metà anni 90, a 14 anni, raccolta dei pomodori, ci davano 500 lire ogni secchio che riempivamo. Che faticaccia, veramente una faticaccia, sì.
1: Buon agosto che si dia e buon agosto a tutti gli sfrecciati.
0: Grazie.
1: Il mio primo lavoro, tornassi indietro, pagherei per poterlo rifare anche solo una settimana. Andavo a raccogliere l'uva fragola con mio nonno nel periodo estivo. E ripeto, pagherei milioni di euro per poter rivivere anche solo 3 secondi quel momento.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 23.50 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera. Ancora qualche minuto per stare insieme, per i vostri messaggi, i vostri ricordi, prima, i primi lavoretti, i primi lavori. Intanto vi ricordo che la settimana prosegue, venerdì, sabato e domenica compreso. Questo perché è periodo estivo, periodo di trasferta, quindi queste settimane siete insieme a me e poi arriverà Titania per altre due settimane di seguito. Intanto sentiamo i vostri messaggi. Sì.
2: Il mio primo lavoro. Ah, bella storia, bel periodo con il migliore amico. Ho messo su la prima band, Punk Noise, grunge. E niente, andiamo a lavorare in un ristorante, stavamo in cucina e poi ci mettevamo vicino allo stereo dopo che avevamo finito di lavorare, musica, pizza e birra per tutta la notte fino al mattino. C'è un bel ricordo, bella storia veramente. Ciao ragazza mia.
1: E poi?
3: Buonasera, il mio primo lavoretto che mi porto ancora tutt'oggi dietro perché è diventato un lavoro a tutti gli effetti è stato il dog sitter. Poi continuo ancora ad oggi a fare dog sitter, però nel frattempo sto anche studiando per diventare educatore cinofilo, quindi diciamo appunto offrire servizi a 360 gradi appunto nel mondo cinofilo. Saluti da Napoli.
1: Hai trovato subito la tua strada?
4: Buonasera Sfrecciati.
1: Ciao mister Strigazzi.
4: Ogni tanto ci sentiamo.
1: Eh sì.
4: E niente, il mio primo lavoro, officina meccanica, 14 anni. Mercoledì finisco l'esame di terza media e lunedì inizio a fare il meccanico. 4 anni di meccanico. Il sabato stacco dall'officina, il martedì parto a fare militare, 3 anni di militare. A 18 anni ho preso la patente. 4 anni di meccanico e 32 anni di camionista. Un saluto, mister Stigazzi.
1: E chiudiamo così, vi ricordo appunto l'appuntamento anche domani con l'ultima luna, sempre alle 22. Good night.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia, libera come noi.